0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e volevo augurare a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana una buona estate.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco e gli indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza. In

facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. La ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Negroni, non ci sono paragoni. Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Lancio euro e dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany. Lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film. Residenza solo dal pari. Spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama.

0: Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domani sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
2: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire

0: Sana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri

0: Dettagli e condizioni su odoea.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno due libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
1: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 27 giugno 2026. Dottore del disonore, si finge medico e lavora in ospedale, ma aveva solo la terza media. Condannata a 3 anni l'Enrica, torinese con credenziali taroccate, nel 2023 era riuscita a lavorare presso l'ospedale Saint-Charles di Bordighera. Voleva fare del bene alle persone, lo volevo fare, rispondeva durante gli interrogatori. Per essere assunta aveva dichiarato di essere laureata in medicina, chirurgia, conseguita all'Università Bicocca di Milano e di essere regolarmente iscritta all'Ordine dei Medici nella Lombardia. Lei 59 anni e tutte balle, non era vero. E Ciucco fa di tutto, ubriaco a Milano, investe e ferisce gravemente un motociclista e un pedone, arrestato per lesioni e omissione di soccorso. Il Papa nella messa che ha aperto il concistoro straordinario, la guerra non è mai degna dell'uomo, pace è un dovere di giustizia. L'Iran, il direttore della IEA Grossi, sulle ispezioni dopo la guerra dice verifiche dovranno essere rigorose, le intenzioni dell'Iran, quelle lì non bastano, Il terremoto, lo spaventoso terremoto in Venezuela, oltre 50.000 dispersi, le cifre ufficiali sono inferiori, ma si sa già che i morti saranno tantissimi. L'Italia apre il portafoglio, invia aiuti e solidarietà e competenza. Ci sono tra le vittime e tra i dispersi anche degli italo-venezuelani. Il caldo pazzesco in Francia, un po' come dappertutto, un neonato in auto muore, era stato ricoverato a Marsiglia. Anche in Italia le temperature sono bollenti. Trump denuncia cessate il fuoco violato dall'Iran a causa degli attacchi a Hormuz. Nel Libano invece è stata firmata l'intesa con Israele, speriamo che duri. Rubio, il segretario di Stato americano, dice che c'è ancora molto lavoro da fare. L'attacco degli hacker a Trenitalia, informati alcuni clienti, violati i dati dei telefonini e delle mail. Ai passeggeri il consiglio, state attenti ai messaggi sospetti. L'agente morto nell'inseguimento, vai domiciliare, il 26enne arrestato per fuga pericoloso e morte come conseguenza di altro reato. Io vi ricordo che domani dalle ore 20.40 a Palermo c'è Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, è organizzato da Radio Italia Solo Musica Italiana, realizzato grazie alla collaborazione con il comune di Palermo. Dice Khan Yaman: io ho perso più di 10 kg in un mese con il digiuno intermittente. Incidente di Sandokan, sono rimasto intrappolato sott'acqua. Sì, adesso però stai bene, Khan. Lo sport, i motori al massimo, Formula 1, Austria, Gran Premio, Antonelli, leader del mondiale con la Mercedes, domina le libere, precede le McLaren di Norris e Piastri, ma nel mondiale Kimi e Mercedes sono sì in testa, ma Hamilton con la Ferrari, reduce dal trionfo di Montmelon, non è molto lontano. Moto mondiale ad Assen, libere Bezzecchi, che è leader del mondiale con 8 punti su Martin davanti a tutti. Il tennis, il sorteggio di Wimbledon, Sinner pesca il serbo Kecmanovic. Il calcio, i mondiali, festa grande a Capoverde, piccolini ma nei 16 mini. Domani via i 16esimi appunto con Sudafrica, con il Sudafrica in campo. E il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia è solo giramondo. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse su regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino occidentale. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6 a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
5: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Jerry Calà per Seat, prima!
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domani sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
5: Attenzione, grande promo da Teddy.
6: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Quando ci fa sentire

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Il supermercato è in chiusura!
2: Abbiamo dimenticato l'acqua!
3: Vado io.
4: Sì, ma leggera, eh?
5: Poco poco sodio, mi raccomando.
4: Sì, però anche per i più piccoli.
3: Quindi, acqua Eva per tutti?
6: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
10: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, c'è fondo stradale dissestato presso l'incrocio Quarto in direzione incrocio Ravenna. In Abruzzo, sulla statale 650 di fondo Valle Trigno, animali morti sull'incrocio San Salvo Est in direzione incrocio San Salvo Marina, strada statale 16 Adriatica. Nel Veneto, sulla statale 51 di Alemagna, incidente sull'incrocio Ponte nelle Alpi, strada statale 50 Grappa e Passorolle, in direzione incrocio Dobbiaco, strada statale 49 della Pusteria. In Emilia-Romagna, sulla statale 63 del Valico del Cerreto, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Valico del Cerreto e prima dell'incrocio di Acquabona. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio Armaditaggia, statale 548 della Valle Argentina e prima dell'incrocio Valle Crosia. In Lombardia, sulla statale 39 del Passo di Aprica, traffico rallentato per presenza alberi sulla carreggiata tra l'incrocio Tresenda, statale 38 dello Stelvio e prima dell'incrocio di Cortenedolo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Altri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: spignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Radio Italia Summer Hits 2026 in

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e loro saranno tra i protagonisti del nostro Radio Italia Live, il concerto a Palermo. E sapete cosa vi devo dire questa mattina? Buongiorno da Palermo, buongiorno, iniziamo il nostro weekend, già è un weekend bello, è bello, emozionante. Noi siamo già tutti a Palermo perché domani sera ci sarà questo grande momento. Va bene, comunque ne parleremo nel corso della mattinata. Certo ragazzi, che svegliarsi, fare colazione, vedere il mare, cioè è una cosa impagabile. Cioè, ho questo entusiasmo questa mattina, mi dovete prendere così. Comunque sono Fiorella, buongiorno, insieme fino a mezzogiorno. Ho fatto anche la rima, fra poco vi presenterò tutti i collaboratori che sono con me questa mattina. E adesso diamo il segnale orario, facciamo tutto in ordine, come sempre, musica, informazione, l'oroscopo, e poi torno con voi. Intanto io vi voglio già dare il nostro numero, perché se ci volete augurare, non lo so, una buona giornata, anche se siamo proprio lontani, siamo a Palermo questa mattina, il numero è sempre quello, 331 995 0095. E intanto vado con l'ora esatta, Radio Italia, solo musica italiana, pochi secondi alle ore 9.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Terremoto in Venezuela, si aggrava il bilancio, almeno 920 morti, oltre 50.000 dispersi, si scava tra le macerie, nuova scossa di 4.9 nel centro del paese. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, altri 5 sono feriti, 35 irreperibili, Farnesina lavoro per rintracciarli, i team italiano di soccorso verso le aree del sisma. Israele e Libano firmano un accordo quadro che spiana la strada alla pace, un primo passo, commenta Rubio, proteste di Hezbollah a Beirut, risale la tensione a Hormuz. Trump minaccia di nuovo l'Europa, dazi al 100% se deciderà di imporre la digital tax alle aziende americane. Muro di Bruxelles, risponderemo con rapidità. Triplice omicidio a Roma, uccisi a coltellate, genitori e bimba di 5 anni, tutti originari del Bangladesh, ferito l'altro figlio, 18enne, trasportato in ospedale. Fine settimana con un'altra ondata di caldo, temperature in salita con picchi di 40 gradi, oggi 18 città con bollino rosso e 6 arancione, emergenza anche in Europa. Mondiale, storica qualificazione di Capoverde, avanti anche Belgio, Egitto, Spagna e Francia. Senegal e Iran sperano nel ripescaggio, tennis Sinner esordirà lunedì a Wimbledon. 10 anni fa ci lasciava Bud Spencer, fino al 3 luglio Sky Cinema ricorda l'attore con una collection dedicata al film cult interpretati insieme a Terence Hill.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia, l'appuntamento con le stelle in compagnia di...
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In collaborazione con...
5: Il Mago di Parigi.
6: Buongiorno a tutti, finalmente siamo entrati nel weekend, oggi sabato 27 giugno 2026 ed è San Cirillo. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle. Ariete, troppo occupati per far notare in giro la vostra presenza, potreste non accorgervi di chance interessanti anche proprio per le vostre tasche. Non sprecate la magia del sabato sera per rincorrere il vento, meglio avere le idee chiare per non fare brutte figure. Toro, approfittate della relativa calma dopo la bufera dei giorni scorsi per portare a termine anche i compiti più noiosi. Non è vantaggioso per voi trascinarli più a lungo, vi ritrovereste poi con l'acqua alla gola. Nella vita di coppia riscoprirete il gusto dei vecchi tempi. Gemelli, cercherete il più possibile situazioni rilassanti con amicizie serene e tranquillizzanti. Mettete la persona che amate al centro delle attenzioni e vi perdonerà per averla ultimamente lasciata troppo sola a causa del lavoro. Cancro, manca qualcosa da aggiungere al quadro generale e chi vi ama ve lo dirà. Farete uno sforzo su voi stessi per non reagire, ma con grande disponibilità cercherete di comprendere perché qualcosa è andato storto, anche economicamente, e rimedierete subito. Leone, state sicuramente facendo centro, anche se forse qualcuno vorrebbe farvi credere il contrario. Non dategli dunque alcuna importanza. Con Venere alleata i sentimenti esploderanno in tutto il loro splendore. Non dovete fare altro che cedere all'istante. Vergine, questo sabato appare propizio per regalarvi nuovi spazi per il tempo libero e la compagnia di nuovi amici. Un'attività sportiva tranquilla da praticare in compagnia di gente simpatica e allegra recherà giovamento sia alla vostra linea che al vostro umore. Bilancia, una ventata di ottimismo alimenterà il buon umore, il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso e gli amici saranno attratti da voi. Una decisione presa seguendo l'istinto senza soffermarsi a riflettere troppo si rivelerà indovinata. Scorpione, è probabile che la quadratura di Plutone in acquario oggi vi metta addosso un po' di tristezza. Cercate di concentrarvi soltanto sul momento presente, di cogliere il lato migliore delle situazioni. Avrete bisogno di una dose extra di carezze da parte della vostra dolce metà. Sagittario, La luna nel segno sarà una compagna complice per tutti quelli che attendono novità affettive. L'amore si tingerà di libertà e troverete sempre più spazi per vivere il sentimento nella maniera a voi più gradita, con entusiasmo e indipendenza. Capricorno, dedicatevi alle cose che più vi piacciono senza dimenticare una bella riflessione sulle situazioni che in questo momento non vanno. Nella serata un'aria intrigante e seducente migliorerà le intese affettive e faciliterà i nuovi incontri. Acquario, questo fine settimana vi costerà un intenso dispendio di energie psicofisiche per un risultato del tutto modesto. Cercate di capire bene quali possono essere le scelte convenienti, ma alla fine date ascolto al vostro istinto. Pesci, se qualche dubbio vi tormenta, se siete convinti che il partner vi stia nascondendo qualcosa, è arrivato il momento di affrontare la verità a quattro occhi senza nessun peso sullo stomaco. Vi sentirete subito meglio, pronti a fare follie. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon sabato a tutti e buon divertimento. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Voglio.
1: Marco Mengoni con Voglio su Radio Italia, solo musica italiana, e quindi ancora buongiorno. Sono le 9:12 minuti, quindi ci sono Fiorella con voi in diretta, come ho detto prima, da Palermo. Quindi buongiorno a tutta Italia, naturalmente a tutto il mondo, ma in modo particolare alla Sicilia. Ieri un'accoglienza veramente incredibile come sempre, e quindi rimarremo qui oggi e anche domani, perché sarà il grande momento, il grande evento. Allora, prima, quando ho salutato, ho detto siamo a Palermo, non potete immaginare quanti amici siciliani, che magari non sono nella loro terra, insomma, in questo momento, hanno mandato dei messaggi, no? Buongiorno, benvenuti a tutta la truppa di Radio Italia a Palermo, grazie. Mando un caloroso abbraccio dalla Germania, vi auguro tanta serenità, felicità a tutti. Salutatemi la mia Palermo, soprattutto Campo Felice di Roccella, che è un paesino vicino Cefalù. Mi manca la mia Sicilia, mamma mia, Cefalù, che bello, che meraviglia. Allora, domani, eccoli qua, siamo Mariangela, Matteo, Enrico, loro sono in Sicilia, ma fra poco partono, cioè stiamo venendo a Palermo a prendere la nave, veniamo a salutarvi al Foro Italico. Siamo qui, voi quando arrivate, dice, io devo salutare Fiorella, io arrivo e vi faccio.

Villa, ciao, ma siete tutti svegli alle mie 8? Già tutti pronti, svegli per questa mattina? Ragazzi, ma perché qui sono iniziate le prove. Comunque, nel corso della mattinata vi racconterò il tutto, no? Che cosa faremo insieme, ma la protagonista, come sempre, è la nostra musica. Adesso siamo pronti con la nuova di Madame, l'ultimo singolo. Tra l'altro, se andate sul nostro sito radioitalia.it trovate tutte le date del suo tour estivo, e questo è Mamma non Mamma.

0: Sabato mattina, oggi è il 27 giugno, buongiorno al mio paese Favara, è giusto? In provincia di Agrigento, ci scrive Federico dal Belgio, buongiorno Radio Italia, Palermo pronta ad ospitarvi tutto alla perfezione come organizzazione, cioè, vi adoro, Graziella anche noi vi adoriamo, io sono già entrata nel mood siciliano perché ieri sera ho già mangiato il mio piatto preferito che è la pasta alla norma, mamma mia che meraviglia. Allora, a casa mia qui in Germania ogni mattina vi ascolto, mi sento un po' più vicino alla mia terra. Poi un saluto da Pavia, devo salutare Rachele. No, ma a questo proposito io questa mattina il giro per capire come sono le temperature a quest'ora lo voglio fare assolutamente, come a Palermo. Fa caldino, devo dire, non penso come Nord Italia, Nord e Centro Italia, non penso, però fa veramente caldino. Dai, lo facciamo questo giro? Allora 331 995 0095, scriveteci quanti gradi ci sono, così facciamo la classifica in questo momento specifico, qual è la città, la località italiana più calda, va bene? Vabbè, magra consolazione. Torniamo fra pochissimo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club, dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Si chiama Antidroga, questa canzone che è nuova nuova, è uscita proprio ieri, la nuova di Emma e Fabri Fibra, e tra l'altro Emma si è detta onorata del duetto con Fibra. Fatemi salutare Ambro che regge a Milano, che ancora non avevo salutato. Ciao caro, siete pronti? Perché dobbiamo dare la linea adesso al nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario viabilità ANAS valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Friuli Venezia Giulia sulla strada statale 52 bis a Carnica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa con contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate presso il passo di Monte Croce in provincia di Udine. In Umbria, sulla strada statale 3 bis Tiberina, è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Monte Castrilli e di San Gemini Nord in direzione Terni, in provincia di Terni. In Campania, sulla strada statale 145 Sorrentina, è attivo un senso unico alternato di circa 50 metri tra lo svincolo per Marina di Puolo e lo svincolo per Sant'Agata sui due golfi. In Puglia, sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce, è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Tor Chiarolo, in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Zucchero con Puro Amore su Radio Italia, solo musica italiana. Allora abbiamo fatto un giro per capire un po' com'è la situazione in Italia a quest'ora del mattino per quanto riguarda le temperature. Diciamo che in media a quest'ora sono già tutte le città sui 30 gradi, 30, 31, 32. Poi c'è qualcuno, ad esempio a Galatina, provincia di Lecce, dice alle ore 9:20, quindi qualche minuto fa, 36 gradi addirittura. Buongiorno Radio Italia. Dal traffico di Bologna, buongiorno da Giulia, Solidea, Martina, Elisabetta, in attesa di festeggiare 30 anni di Giulia al mare, che bello, divertitevi, naturalmente tanti tanti auguri. Poi qualcuno ha scritto: guarda, io non lo so come sono le temperature in giro, secondo me la località più calda comunque è a casa mia in questo momento. Siamo in viaggio verso Pescara, in coda, altezza Tivoli 33 gradi, ciao Stefania Dino, 32 alle 9 di questa mattina a Trapani, dice Manuel da Trapani, Luisa da Ferrara 31 e mezzo. Insomma, diciamo che bene o male queste sono, queste 34 da dove? Da Verona ci sono 34 gradi, ma Verona è una città molto calda e anche molto fredda, quindi ragazzi è così, l'avevano preannunciato e sarà un weekend proprio caliente, proprio di fuoco, va bene. E sarà anche lei di fuoco, questa grande artista, no, sorrido perché lei sarà con noi domani sera sul palco di Radio Italia Live di Palermo, farà ballare tutto Palermo con questa bam bam bambina ed è Elettra Lamborghini.

Questa è la nuova versione di Perdono, Tiziano Ferro e Lazza. Devo fare gli auguri, buon compleanno Giuseppe, 44 sono oggi. Un bacio dalla Sicilia, Rachele, vi aspettiamo naturalmente. A proposito di temperature, e Simona da Milano dice: Milano non pervenuta, il termometro in tilt, cioè proprio non ce la fa più, neanche lui, è troppo caldo. E Gianni che ci dice che Londra, lo so che ci sono problemi anche lì, ieri ha battuto ogni record di giugno con 37 gradi. Va bene, questa era d'Italia, solo musica italiana, il nostro sabato mattina insieme, torno fra pochissimo.

0: stravolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti.
5: A casa tutto bene.
4: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
8: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
9: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: fantasia.
1: Un'altra nuova canzone questa mattina, quella di Giulia e Biagio Antonacci, il titolo è L'ultima canzone. Allora ascoltiamo anche questa, è uscita ieri, praticamente diciamo che corona un po' il rapporto di amicizia tra Giulia e Biagio, tra l'altro da qualche mese Biagio si trova spesso a cenare proprio insieme a Giulia e a Olly, e tra l'altro Giulia ha scritto queste parole a Biagio: grazie per tutto il tempo che mi hai dedicato, ho tanto da imparare da te artisticamente, soprattutto umanamente. Tra l'altro ho notato che all'interno di questa canzone c'è anche la fisarmonica, che cioè io è uno strumento che adoro veramente tantissimo, e la fisarmonica, se vi ricordate, si trova anche in altre canzoni di Biagio Antonacci. Va bene, dobbiamo fare degli auguri a Ramona, giusto? Che si sposa oggi, scrive Anna, dice si sposa mia figlia, volevo fare gli auguri. Immagino che sia veramente una grande, una bellissima emozione. Va bene, allora ancora un

0: Ecco, con questa nuova canzone di Malika Yan abbiamo terminato la prima ora insieme. No, no, non fare finta di niente, Mauro, vieni qua. Vieni qua. No, anche perché quando io arriverò radio pomeriggio c'è Mauro Marino, Francesco Leta e Francesca. ha detto il contrario. Cioè, loro mi coinvolgono. Adesso ci sei tu, buongiorno. Vuoi salutare gli amici che ci stanno seguendo con grande affetto e con grande nostalgia della Sicilia, sai, da tutto il mondo.
1: Buongiorno a tutti, ciao Fiorella.
0: Cosa fai qua a quest'ora? Me lo spieghi?
1: Saluto a salutare te.
0: No, no, no, diciamolo, perché oggi iniziano le prove, no? Ci sono già tanti artisti. Un artista ha provato ieri sera.
1: Sì, è vero, confermo.
0: Ecco, Gabbani, oggi tanti artisti, questa mattina invece tocca a te. Che canzone canterai?
1: Non lo so, sto ripassando i testi.
0: No, no, vabbè, dai, le prove per il pre-show.
1: Canto l'estate funk.
0: Bella.
1: Si vola, bro.
0: Bella, bella. Va bene, caro, buon lavoro anche a te. Devo dare segnale orario, ma manca ancora qualche secondo. Vabbè, no, siamo puntuali? E quindi a Radio Italia, solo musica italiana, sono proprio le ore 10.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon sabato 27 giugno 2026. Mamma eroina salva la sua figliolina. Quando ha sentito che il palazzo veniva giù, ha agito d'istinto, ha coperto e fatto scudo con il suo corpo alla figlia di un anno. Lei non ce l'ha fatta, la bimba sì. E ora, tra le mille lacrime del Venezuela sconvolto dal terremoto, ci sono anche quelle della giovane mamma Andrea per il marito rimasto vedovo, il calciatore del Marittimo La Guaira, Hector Bello. Andrea ha scritto sotto sciocco sui social: come faccio a spiegare a nostra figlia che hai dato la tua vita per salvare la sua e che io in quel momento non ero lì ad aiutarvi. Sto sanguinando ma senza ferite, sono sveglio ma non sento nulla. Una storia disperata nella vicenda disperata del Venezuela, dove continua il conto dei morti e ci sono decine di migliaia di dispersi, anche italiani e italo-venezuelani coinvolti nella tragedia. Lo dice l'Istat, il PIL e il lavoro crescono di più al sud che nelle altre aree, si legge nella stima preliminare territoriale 25. La giornata mondiale contro le droghe, Mattarella alla cerimonia al Quirinale, lotta decisiva per il futuro dell'Italia, serve uno sforzo corale. Il Papa si rivolge ai cardinali aprendo il concistoro straordinario e implora: aiutatemi come fratelli con un appoggio forte, esplicito, pubblico. L'ondata di caldo pazzesco, sono aumentati gli arrivi ai pronto soccorso legati al picco del grande caldo, ad esempio al bambino Gesù di Roma è un bimbo su quattro tra i ricoverati e il caldo andrà avanti ancora parecchio. Libano, questa è una buona notizia perché è stata firmata l'intesa con Israele, sperando che duri, dice il segretario di Stato americano Ruby, ancora molto lavoro da fare. La strage di Viareggio, quella dei treni, Moretti, l'ex capo dei treni, si è costituito dopo la condanna definitiva. Accetto la condanna, ha detto. Il Papa, rieccolo, risolviamo da umani, non da bestie. Io vi ricordo che domani dalle ore 20:40 a Palermo c'è Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. È organizzato da Radio Italia Solo Musica Italiana, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo. Dice Renzo Arbore, Lori del Santo stava con me ed è Crescenzo. Lui mi presentò Moana. Interessante sto giro. Lo sport, motori al massimo, Formula 1 in Austria con Antonelli che domina le libere, difende il primato nel mondiale, ma Hamilton non molla, non molla la Ferrari. Motociclismo ad Assen, nelle libere Bezzecchi davanti a tutti, Marco è leader del mondiale, dopo l'Olanda si andrà in Germania. Fatto il sorteggio di Wimbledon, Sinner ha pescato il serbo Kecmanovic per l'esordio. Il calcio ai mondiali, festa Capoverde, piccolini ma nei sedicimini, domani via i sedicesimi con Sudafrica contro Canada. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato sul bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia Solo Musica Italiana.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me,

0: O mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: ti potessi dire.
1: Vasco Rossi, Se ti potessi dire, su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Eccomi ancora insieme a voi, buongiorno. Abbiamo iniziato quindi un'altra ora insieme. Sono Fiorella, sono le 10:13 minuti e siamo in diretta da Palermo. Per quelli che si sono sintonizzati da poco, sì, siamo qua. Io sto guardando le palme bellissime, sono di questa città, tutto quanto. No, allora devo dire che dalla postazione in cui sono adesso, io mi trovo nei backstage, quindi sono dietro il palco, non sto vedendo il mare, però cioè, posso fare un annuncio, mi affaccio, lo vedo, però anche voi oggi potete godere di questa nostra presenza qui a Palermo, perché ci saranno le prove sono libere, cioè potete venire tranquillamente a vedere le prove, ci sono le prove dell'orchestra, ci sono tanti artisti che proveranno, quindi insomma dal pomeriggio fino a questa sera. Allora vi devo dire una cosa bella, perché è uscita la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026, ci voleva, è arrivata l'estate e chiaramente insomma noi vi invitiamo a cantare i più grandi successi di questa caldissima, veramente caldissima estate. Sono 32 le canzoni raccolte in due CD, e cosa vi posso dire, nel CD numero 1 ad esempio si apre questo CD con i Pinguini Tattici Nucleari, con Sorry Scusa Lo Siento, poi c'è Lorenzo Giovanotti Alfa, poi c'è Serena Brancale, adesso vado un po' così, c'è una canzone Achille Lauro, e poi c'è Ultimo, c'è Gabbani, c'è Antonacci, insomma avete presente tutte le belle canzoni quest'estate, noi le abbiamo raccolte per voi, quindi vi ripeto, si chiama Radio Italia Summer Hits 2026 e tutte le informazioni sono sul nostro sito, quindi radioitalia.it. Questa canzone c'è, Disco Italia.
2: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
2: Sì, certo!
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: Eros Ramazzotti con un'altra te qui su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, fra poco, cari amici, parleremo di un accessorio importantissimo, soprattutto in questo periodo dell'anno, perché oggi negli Stati Uniti si celebra il giorno dedicato agli occhiali da sole. Fra pochissimo su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: A Stampelli ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
8: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
9: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
10: Lidl anche quest'anno è confermato.

0: Fermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
2: Invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata, le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
3: Paoletta
2: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Federica Abbate con Superman, tra l'altro a titolo di un famosissimo brano, un grande successo anche di Miguel Bosé, ve lo ricordate? Allora, cari amici, oggi in America tutti indosseranno gli occhiali da sole perché si celebra proprio questa giornata dedicata a questo accessorio indispensabile, importantissimo, che dà poi quest'area un po' di mistero. Allora, però vi voglio raccontare alcune curiosità. Sapete quando sono nati? Allora, sono nati ben 4.000 anni fa, quando gli eschimesi hanno iniziato a indossare occhiali da neve, chiamiamoli così, realizzati in osso e avorio. Erano dotati di due piccole fessure e li utilizzavano chiaramente per proteggersi dall'intensa luce che rimbalzava sulla neve. Poi i primi prototipi di occhiali da sole veri e propri, quindi con lenti di quarzo, risalgono invece al XII secolo. Anche questa è una curiosità. Erano utilizzati dai giudici cinesi per nascondere l'espressione durante i processi, ma pensate un po', cioè una cosa che io non sapevo assolutamente. E poi nel XVIII secolo sono comparsi gli occhiali con lenti colorate, erano indossate anche dai gondolieri per proteggersi dai riflessi dell'acqua. Adesso insomma li indossiamo tutti quanti, cioè è un bellissimo accessorio di moda. Va bene, gli occhiali da sole non servono al cinema però, vero? No, quindi togliamo gli occhiali e andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: E andiamo loro, quindi Gianni Morandi e Alessandro Amoroso con Hit Parade. Germana scrive: salutatemi la Sicilia, la mia terra, mi manca tantissimo, devo dire. Germana è sempre bellissima. E quindi sotto questo sole, come diceva quella bella canzone, noi siamo in diretta da Palermo e torniamo fra pochissimo.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domani sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.

Saldavinci con poesia, quindi questa è la sua proposta estiva. Ho detto Saldavinci, allora vi dico che Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito, questo lo diciamo, di musica live in Italia. Domani ci siamo, ormai noi siamo proprio qui a Palermo, e quindi insomma ci stiamo preparando. Domani al Foro Italico e sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal nostro grande maestro Bruno Santori, ci saranno, come sempre vi li annunciamo in ordine alfabetico. Qual è il primo? La prima lettera è la A, quindi ci sarà Achille Lauro, e poi Bambole di Pezza, Serena Brancale, c'è Ernia, anche Fedez, e poi c'è Francesco Gabbani, c'è Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, c'è Saldavinci che abbiamo appena ascoltato, e per quanto riguarda Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Adesso devo dire una cosa importante a tutti coloro che si sono accreditati e che domani sera verranno a trovarci. Allora, i Varchi apriranno alle ore 15 da Piazza Tonnarazza, da via Lincoln e via Cala. Ai Varchi ci si dovrà presentare solo se in possesso di un titolo di accesso valido. Ecco, questa è una cosa importante e volevamo dirvela. E beh, adesso amici, c'è un omaggio ad una grandissima della musica italiana. Lei è Mia Martini.

Bambole di Pezza con Resta con me, e noi le stiamo aspettando qui a Palermo, arriveranno veramente fra pochissimo. Allora, ci sono degli amici, ecco, siamo in viaggio sotto il sole in 5 e da ore. Allora, buon viaggio innanzitutto Marcello, e faremo il possibile per farvi ascoltare la canzone che a voi piace veramente tanto. Adesso però entriamo in un'altra ora, sempre qui in diretta da Palermo, dove sono le 11 e un minuto.

0: scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Terremoto in Venezuela, si aggrava il bilancio, almeno 920 morti, oltre 50.000 dispersi, si scava tra le macerie, nuova scossa di 4.9 nel centro del paese. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani, altri 5 sono feriti, 35 irreperibili, Farnesina lavoro per rintracciarli, team italiano di soccorso verso le aree del sisma. Israele e Libano firmano un accordo quadro che spiana la strada alla pace, un primo passo, commenta Rubio, proteste di Hezbollah.

0: Beirut risale la tensione a Hormuz. Trump minaccia di nuovo l'Europa, dazi al 100% se deciderà di imporre la digital tax alle aziende americane. Muro di Bruxelles, risponderemo con rapidità. Triplice omicidio a Roma, uccisi a coltellate genitori e bimba minorenne, tutti originari del Bangladesh, ferito l'altro figlio, ricoverato in ospedale, fuori pericolo. Fine settimana con un'altra ondata di caldo, temperatura in salita con picchi di 40 gradi, oggi 18 città con bollino rosso e 6 arancione, emergenza anche in Europa. Mondiali, storica qualificazione di Capoverde, avanti anche Belgio, Egitto, Spagna e Francia, Senegal e Iran sperano nel ripescaggio, tennis, Sinner esordina lunedì a Wimbledon. 10 anni fa ci lasciava Bud Spencer, fino al 3 luglio Sky Cinema ricorda l'attore con una collection dedicata ai film cult interpretati insieme a Terence Hill.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Elisa con Tua per sempre su Radio Italia, solo musica italiana in questo sabato mattina. Buongiorno, sono Fiorella, oggi è il 27 giugno, sabato un po' impegnativo per tutti quanti, sia per chi lavora, per chi invece può magari stare a casa, rinfrescarsi un attimo. Comunque giornata veramente tremenda per tutti. Allora, ci sono un sacco di ascoltatori che ci stanno scrivendo chiedendo delle cose per domani sera. Devo dire ad Ale, allora, tu che hai scritto un sacco di cose che arrivi da lontano e cioè non vorrei sbagliare, guarda, io ti consiglio di andare sul nostro sito, Ale, perché le tue domande sono tantissime. Vai su radioitalia.it, proprio nella home page, lì c'è scritto tutto, ogni informazione, a che ora dovresti arrivare, cosa puoi portare, da dove devi entrare, tutto questo. Però se hai l'accredito, perché lo diciamo spesso, insomma, non venite se non siete riusciti ad accreditarvi, ci potete seguire chiaramente da casa, ok? E poi saluto invece Gianni e Agata. Ciao ragazzi, ci vediamo già pomeriggio per le prove, domani per il concerto. Siamo in viaggio da Ragusa, quindi voi state viaggiando per venire qui oggi, vedete le prove oggi anche questa sera, e quindi rimanete già a Palermo, no? Per il concerto di domani, va bene, vi stiamo aspettando. E poi c'è un amico che ci sta ascoltando dalla Grecia, si chiama Georgios, più o meno. Guarda, The Colors li abbiamo passati veramente poco tempo fa, e poi Lara e Renato che sono partiti all'Abruzzo, sono in viaggio verso Pompei. Questi sono i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo e hanno voglia così di salutarci. Noi abbiamo voglia anche di farvi ballare, questa canzone si balla assolutamente. Fred De Palma, Anita e Mischilla con La Testa Gira.

0: Siamo andati all'estate del 2018 con Elodie e Michele Bravi, ma c'è anche Gue con Nero Bali. Allora, vorresti denti più bianchi, ma temi che un dentifricio con effetto sbiancante possa aumentare la sensibilità? Il nuovo Sensodyne Clinical White, utilizzato due volte al giorno, dona 2 toni di bianco in più in sole 8 settimane e allo stesso tempo protegge dalla sensibilità dentale. Scopri il nuovo Sensodyne Clinical White, denti più bianchi e protetti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Jake.
3: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€ e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl, vale davvero.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379€ fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Canali 6 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Allora, domani si sposano Giulia e Marcello, ha scritto la mamma, quindi c'è a loro veramente tanti tanti auguri anche da parte nostra naturalmente. E sì, stavo pensando che questo è l'ultimo weekend del mese di giugno, quindi si inizia già a parlare di vacanza. Infatti molti ascoltatori sono in viaggio, come Maria Luisa e Claudio, in viaggio per Silvi Marina. Oggi cominciano le vacanze, ci fate compagnia, un abbraccio a voi, chiaramente buone vacanze. E beh, questa è un'estate bellissima anche per quanto riguarda la musica dal vivo. Mancano sempre meno giorni agli appuntamenti estivi di Brescia. Dopo il tour dei palazzetti, le date in giro per l'Europa, adesso è pronto proprio a esibirsi a casa sua. La settimana prossima, tra mercoledì 1 luglio e domenica 5, Brescia sarà protagonista di ben 4 concerti che sono già sold out al Porto Antico di Genova. E in scaletta non potrà certo mancare questa canzone che stiamo per

0: se potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Alma Metafisica, Ermal Meta, anche lui in viaggio verso Palermo, sarà con noi fra pochissimo per il concerto di domani sera. Sapete che adesso voglio parlare delle sagre, perché questo è il periodo, no? Ce ne sono veramente tantissime in tutta Italia, per tutta estate, però a volte il problema è quello capire quali eventi si svolgono magari vicino a casa, no? Per uno che magari non vuol viaggiare tantissimo. Per questo è nata Sagre Autentiche, è una piattaforma digitale che raccoglie e geolocalizza le sagre italiane su una mappa interattiva, e quindi gli utenti possono così cercare gli eventi che ci sono regione, periodo, trovare le sagre più vicine e consultare tutte le informazioni utili. Beh, devo dire che è molto interessante, perché l'obiettivo è valorizzare le feste popolari, le tradizioni, le nostre bellissime tradizioni, e poi è importante anche per gli enti locali, perché questo sito permette anche a Proloco di segnalare, aggiornare le proprie sagre. Allora, se avete voglia quindi di andare ad una sagra magari proprio questo weekend, ecco, c'è questa piattaforma interessante, si chiama Sagre Autentiche. Va bene, sono le 11:38 minuti, siamo sempre in diretta da Palermo con Radio Italia, solo musica italiana, chiacchiere musica, questo è Gali con Fortuna.

0: Ho parlato prima di vacanze e via, gli ascoltatori quindi stanno scrivendo giustamente, Tina e Greta vogliono salutare Anna e Ernesto che sono in viaggio per Napoli, quindi buone vacanze cari amici anche voi. Nuccia, per te sono finite le vacanze però, è appena tornata da Rodi, dice isola splendida, lo so, è veramente bella, ci sono stata anch'io l'anno scorso. Va bene, siete con Radio Italia, solo musica italiana in questo caldo sabato mattina. Io ritorno con voi veramente fra pochissimi minuti.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
10: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AILC. Scopri come puoi fare la differenza su AILC.it. Fondazione AILC è charity partner di Radio Italia Live il concerto.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia dividile!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Dividile coi fiocchi!
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
14: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

2 con L'amore conta. Allora, lo sapete, nei giorni scorsi lui ha chiuso i suoi appuntamenti negli stadi con il concerto di San Siro e, come vi avevo già raccontato, tornerà sul palco a settembre. Oltre alla data del 22 settembre all'Arena di Verona, farà anche un lungo giro nei palazzetti. Però vi devo dire che l'anno prossimo invece Ligabue potrebbe prendersi una pausa dai palchi italiani, quindi non ci saranno concerti nel 2027. Lui dice: nel 2027 ci fermeremo con i concerti in Italia, potrebbero esserci delle sorprese che riguarderanno l'estero. Va bene, siamo molto vicini a mezzogiorno e quindi anche qui da Palermo sono in attesa del nostro capo che sta per arrivare con la sua classifica italiana. E intanto Baby K con Tuca Macarena.

0: Che bello incontrarsi qui sotto le palme. No, veramente no,
1: che buono.
0: Cosa mangiamo? Me lo dica.
1: Arancina.
0: Lei ha mangiato prima della classifica,
1: certo, non posso mangiare durante, figurarsi dopo. Poi qua abbiamo poi oggi iniziano le prove, cioè insomma già movimento qui a Palermo, il palco è montato, noi siamo su questo nostro fresco, si è cambiato, abbiamo sistemato bene l'aria condizionata, si sta bene.
0: Qua.
1: E quindi cara Fiorella, mi prendere la radio
0: Per
1: salutare comunque qui da Palermo la classifica che va via. E noi ci incontreremo domani sempre qui sul nostro bel track che chi è a Palermo può vedere al lato palco. Per salutarci vi racconterò la nuova classifica. Non le chiedo dove va perché lei andrà per Palermo. Dove va oggi?
0: Allora, adesso ho un programmino, adesso arancina anch'io, perché insomma sono qui dalle nove. Poi vado, glielo dico, al santuario di Santa Chiara, che è un santuario dove c'è una tradizione, c'è un laboratorio dove vendono i dolci siciliani con delle ricette tramandate dalle suore.
1: Che meraviglia.
0: È in centro, tra l'altro, molto bello, e quindi tu vai lì, ti mangi proprio con le antiche ricette.
1: Che meraviglia.
0: C'è da fare oggi.
1: Brava Fiorella, facci i complimenti, ottima scelta.
0: Grazie.
1: Io spero che domani ci si possa rincontrare qui, perché con tutto quello che si mangia poi bisogna capire come funziona. E ci vediamo domani qui a quest'ora, che ora?
0: A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 12:01.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Terremoto in Venezuela, si aggrava il bilancio, almeno 920 morti, oltre 50.000 dispersi, si scava tra le macerie, nuova scossa di 4.9 nel centro del paese. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani, altri 5 sono feriti, 35 irreperibili, Farnesina lavoro per rintracciarli, team italiano di soccorso verso le aree del sisma. Israele e Libano firmano un accordo quadro che spiana la strada alla pace, un primo passo, commenta Rubio, proteste di Hezbollah a Beirut, risale la tensione a Hormuz. Trump minaccia di nuovo l'Europa, dazia al 100% se deciderà di imporre la digital tax alle aziende americane. Muro di Bruxelles, risponderemo con rapidità. Triplice omicidio a Roma, uccisi a coltellate genitori e bimba minorenne, tutti originari del Bangladesh, ferito l'altro figlio, ricoverato in ospedale, fuori pericolo. Fine settimana con un'altra ondata di caldo, temperature in salita con picchi di 40 gradi, oggi 18 città con bollino rosso e 6 arancione, emergenza anche in Europa. Mondiali, storica qualificazione di Capoverde, avanti anche Belgio, Egitto, Spagna e Francia, Senegal e Iran sperano nel ripescaggio, tennis Sinner esordina lunedì a Wimbledon. 10 anni fa ci lasciava Bud Spencer, fino al 3 luglio Sky Cinema ricorda l'attore con una collection dedicata ai film cult interpretati insieme a Terence Hill.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ed è il momento del saluto alla classifica e qui dal nostro track a Palermo sto per salutare questa classifica che ci lascia domani sempre qui da Palermo, vi racconterò la nuova classifica. Partiamo dalla 20ª posizione al numero 20, lettera Lamborghini Bam Bam Bambina, che sarà con noi domani sul palco del Radio Italia Live Concerto. Al numero 19, Ultimo Romantica. Al numero 18, Sal Da Vinci con Poesia, anche lui uno dei protagonisti domani sera di Radio Italia Live il Concerto qui a Palermo. Al numero 17, Annalisa, canzone estiva. 16esimi, The Colors, Rolling Stones. Al numero 15, Fulminacci, Maledetto Me. Al numero 14, stavo per saltarne uno, Dito nella Piaga, Businessman. Al numero 13, Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh. Al numero 12, un artista che salirà sul nostro palco domani sera, un grande artista, Killo Lauro. Il brano al numero 12 è Comuni Immortali. 11esimo, J-Ax, Ippiaio, però anche no. Al numero 10, anche lui sarà con noi domani sera, Irama. Il brano al numero 10 è Cabana.

Nono Samurai J tra i protagonisti domani sera del nostro Radio Italia Live concerto nella parte dedicata a Spotify, la canzone al numero 9, Flamenco Paranoia.

0: Anche oggi su Radio Italia, solo musica italiana, suonano le canzoni più richieste dagli ascoltatori. Magari fosse così semplice anche per richiedere un mutuo. In realtà lo è. Su Idealista da oggi trovi non solo la casa perfetta, ma anche il mutuo giusto per acquistarla, con l'aiuto di un professionista al tuo fianco, dalla ricerca fino al rogito, gratis. Siete rimasti senza parole? Per maggiori informazioni vai su idealista.it/mutui/condizioni-generali.
1: Idealista, Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
1: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo.

0: Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domani sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè, gusto e passione.
6: Quinta Gaia, Bossa Nostra.

Al numero 4 in questa classifica che ci lascia c'è Francesco Gabbani, lo ascolteremo domani sera qui a Palermo sul palco del Radio Italia Live, il concerto. Al numero 4.

E al numero uno in questa classifica che va via, protagonisti anche loro sul palco, qui vicino al nostro track del Radio Italia Live, il concerto qui a Palermo. Al numero uno ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento.

Primi pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Al numero 2 Giovanotti con Alfa, buon vento. Terza posizione per Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Al numero 4 Francesco Gabbani, Summer Funk. Quinta è Gaia con Bossa Nostra. Gli altri seguono domani, sempre qui da Palermo, sempre qui dal nostro track. Vi racconterò la nuova classifica. Saranno i 20 brani più trasmessi, più crediti di questa settimana su Radio Italia, solo musica italiana. Lo farò anche se siamo a Palermo, subito dopo Sky TG24, la nostra informazione delle ore 12.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Il supermercato è in chiusura.
6: Abbiamo dimenticato l'acqua.
7: Vado io.
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco sodio, mi raccomando.
8: Sì, però anche per i più piccoli.
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
10: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
15: Anche su un mezzo non tuo?
14: Sì.
15: E offre anche tutela legale.
14: Mi fai parlare?
15: E assistenza sanitaria e a casa.
14: Esatto, Moby, perché ACI
15: è il club sempre vicino a te.
14: Almeno la chiusura posso dirla io?
15: Ok, socia.
14: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
16: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clean

0: Medical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Let's go! Da Medioworld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta Medioworld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! Medioworld.

di un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Notizia, la nostra bella redazione mi fa parlare oggi del pesce scorpione. Ieri vi ho parlato del polpo robot, l'animale appena avvistato invece nelle acque del Salento, è vero invece al 100% e non fa piacere a tutti. Parliamo infatti del pesce scorpione, noto anche come pesce leone, apparso per la precisione nelle acque di Nardò in provincia di Lecce. L'esemplare, che solitamente si mimetizza tra rocce e fondali, ha destato un po' di preoccupazione perché è stato ripreso in acque basse a pochi metri dalla riva e dai bagnanti. Il pesce scorpione in realtà non è aggressivo, ma non deve essere mai toccato, visto che ha 18 spine e può causare dolori e reazioni muscolari. Per gli esperti comunque

0: non c'è emergenza e il rischio è assolutamente basso.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Ebbene, termina qui il nostro incontro odierno, care amiche e cari amici. Sono qui sul nostro track a bordo, vicino al palco, in questo meraviglioso luogo. Domani c'è il Radio Telelab concerto. Chi invece non è qui, ma sta a Cologno Monzese in questo momento, è la coppia meravigliosa del primo pomeriggio. Vediamo se ci sono. Ci siete, ragazzi?
1: Eccoci. Certo, buongiorno, Mario. Buongiorno. Com'è lì? Come va?
2: Qui no, l'aria è condizionata.
0: Qui l'aria è no, beh, allora, a bordo del nostro track, diciamo qui sul track, si sta freschi. Fuori meno.
1: Beh, immaginavamo.
0: E infatti adesso io mi fermo qua, mica scendo. Perché ho capito. Vabbè, vi lascerei la radio per le prossime orette, come accade sempre durante il nostro weekend, ma non avendo molto da aggiungere.
2: Certo, poi noi torniamo a collegarci con voi a Palermo nel corso del pomeriggio e anche domani prima del concerto, quindi certo, abbiamo molti momenti di incontro a distanza.
0: Hai capito? Io queste cose me le ero proprio perse, un certo punto, perché in mezzo a sto disastro, vai, monta questo di là, le prove, mica le prove, adesso a sinistra, mi sono perso dei pezzi. Comunque, ragazzi, vi auguro buon pomeriggio, saluto le amiche e gli amici all'ascolto, ai quali do appuntamento a domani, sempre qui da Palermo racconterò la nuova classifica. Grazie Francesco.
2: Grazie Mario.
0: Grazie Ilaria.
1: Grazie Mario.
0: A domani. Ciao, ciao ragazzi.
1: A domani.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato 27 giugno 2026. Del caldo non se ne può più, cerchiamo il fresco anche da Gesù. Di fronte alle temperature eccezionali di questo periodo e per rispondere concretamente all'emergenza caldo che sta massacrando la città, la Chiesa di Napoli, con il sostegno della Caritas, promuove un'iniziativa straordinaria, solidarietà e accoglienza. Alcune delle più importanti e fresche chiese monumentali del centro storico e le strutture assistenziali diocesane aprono le proprie porte per offrire un rifugio nella morsa del caldo, un luogo di sosta, un punto di ristoro per le persone più fragili e senza fissa dimora. Questi luoghi resteranno aperti per accogliere chiunque abbia bisogno, offrire un riparo e distribuire bevande fresche e magari anche una preghierina di ringraziamento. Il Papa, nella messa che ha aperto il concistoro straordinario, ha ricordato che la guerra non è mai degna dell'uomo, la pace è un dovere di giustizia. Intanto però la guerra continua in tante parti del mondo. Celebrata la giornata mondiale contro le droghe, Mattarella, alla cerimonia al Quirinale, ha detto: la lotta decisiva per il futuro dell'Italia serve uno sforzo corale. Istat segnala che il PIL e il lavoro crescono di più al sud che nelle altre aree dell'Italia, lo si legge nella stima preliminare territoriale. Il terremoto in Venezuela, il presidente dell'Assemblea nazionale dice che le persone coinvolte ufficialmente sono molte meno di quello che dirà poi la realtà. Ci sono decine di migliaia di dispersi e ci sono anche degli italiani e degli italo-venezuelani. Si continua comunque a scavare, anche l'Italia ha inviato aiuti e competenza. E la situazione resta pesantissima. Risolviamo da esseri umani, non da bestie. Riecco il Papa: la guerra non è mai degna dell'uomo, ha detto. Adesso dà anche delle spiegazioni molto commoventi. Non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. La tecnologia usiamola per fare qualcos'altro, lo ha detto il Santo Padre, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. Poi ha aggiunto una frase molto bella: la pace

0: pace, è un dovere di giustizia. Io vi ricordo che domani dalle ore 20:40 a Palermo c'è Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, è organizzato da Radio Italia, solo musica italiana, realizzato grazie alla collaborazione con il comune di Palermo. Dice Mara Venier: Jerry Calà mi tradiva, ma se nominavo Arbore impazziva di gelosia. E chissà come mai. Lo sport, un weekend caldo anche in pista, vroom vroom. Nella Formula 1 c'è il Gran Premio d'Austria, nel motociclismo si corre in Olanda sul mitico tracciato di Assen, e c'è anche molta Italia, pronta e preparata per vincere, dai! Il calcio ai mondiali fa tenerezza, è la festa a Capoverde, piccolini ma nei sedicesimini. E domani vi appunto ai sedicesimi di finale con il Sudafrica che se la vede col Canada. Il calcio, e che il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia, beh, è un mondiale, è solo giramondo. Bene. Siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24 in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato nel cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano, vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone, prima ancora Laura Pausini con Una storia che vale. Ben trovati, buon sabato, questa è Radio Italia, solo musica italiana, e siete in compagnia di Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti. Che sospiri, che sospiri.
1: Sveglia, camperisti, campeggiatori e campanari, oggi ecco fa qua. Caldo. Beh, qui fa ammazza caldo ogni giorno. Caldo. Ogni allora, giorno possiamo... sembra di rivivere la giornata precedente, ti svegli 31 gradi, 32, quando va bene. Buona giornata.
0: Buona giornata. Possiamo dire che quest'estate, visto che insomma è entrata da pochissimo, è arrivata con un bel passo deciso, per cui proprio così all'inizio abbiamo già 18 bollini rossi in giro per l'Italia, che insomma non è una cosa da poco, eh.
1: Bollino nero che cos'è? Quando saremo tutti all'inferno probabilmente.
0: Dipende dall'abbronzatura, credo. Ah, sì. Quella è la parte più
1: Carlo
0: sì,
1: Conti insomma. Ne ha già un paio di bollini neri, mi pare.
0: Uff, forse qualcosina quanti. In più.
1: Ciao, Carlo.
0: Mi raccomando, le protezioni, mi raccomando, protezione solare in ogni dove, però se vogliamo guardarla in una maniera meno, come dire, da lamentela, un po' più da che bello, è arrivato il caldo finalmente, magari con un po' di fortuna c'hai pure un po' di tempo libero, ne viene fuori un bel weekend.
1: Ma noi diciamo che l'unico modo per resistere davvero al caldo è abbandonarsi adesso. Se tu cominci a cercare di resistergli lo patisci di più, perché anche quello insomma richiede energie. Invece se ti abbandoni al caldo, dici questa è e non posso fare diversamente, ti spruzzi ogni tanto un po' d'acqua, ti bagni, cerchi di rinfrescarti, bevi molta acqua, non esci nelle ore più calde, evidentemente.
0: Mi viene da ridere, sei posseduto dal caldo, mi piace come inizio, perfetto.
1: No,
0: direi.
1: Tu ti devi solo abbandonare al caldo e vedrai che dopo un po' non lo senti più.
0: Bella. Sai qual è un altro modo per sentire un po' meno caldo?
1: Quale?
0: Andare al cinema, che fresco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Era Fulminacci a Radio Italia, solo musica italiana con Maledetto Me. Prima invece c'erano i Negramaro dal loro album Mentre Tutto Scorre con solo 3 minuti.
1: E invece c'è da aggiungere anche che domani Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva a Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
0: Beh, non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live Il Concerto su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video delle performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
1: Scalda la voce. Radio Italia.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Pasta un pelle ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litro a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: Giorgia con Corpi Celesti e Mahmood con Ratatà nel sabato di Radio Italia, solo musica italiana, con Francesco e con Ilaria. Corpi, ho detto.
1: Corpi.
0: Così un po'.
1: Sì, esatto. Beh, diciamo un po' dell'iglesiente come accento. Allora,
0: certo.
1: Occupiamoci anche un po' di novità della nostra musica italiana, perché dopo aver collaborato per In Italia 2024, che era il rifacimento dell'iconico brano di Fabri Fibra del 2008, Emma e Fabri Fibra sono tornati con un nuovo singolo intitolato Antidroga e da ieri lo stiamo ascoltando su Radio Italia, solo musica italiana.
0: Tra l'altro proprio Emma ci ha raccontato che comunque è un singolo che è pienamente rappresentativo di quello che è il suo attuale percorso musicale, tra l'altro

0: Altro, ma è facile immaginarlo, dice, cantarlo con Fibra è naturalmente una cosa bellissima, certo. Per me è un sogno. Tra l'altro lei è in attesa di questo lunghissimo tour estivo che inizierà proprio giovedì 2 dall'ippodromo di Capannelle di Roma e tutte quante le informazioni, laddove uno volesse, come dire, apparecchiarsi un menù di live mica da ridere, le trovate sul sito che è il sito di riferimento della musica italiana, che sarebbe
1: radioitalia.it. Adesso però ve lo facciamo ascoltare il brano.
0: Esatto.
1: Ed è Antidroga di Emma e Fabri Fibra.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Innanzitutto non si chiede l'età a un signorino, ma va bene.
1: Ma quanti, dai!
0: Quanti anni hai? Vasco Rossi, su Radio Italia, solo musica italiana, amici.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
4: Attenzione, grande promo da Teddy!
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Radio Italia Summer.

0: E da oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
6: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

adesso ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Nel sabato di Radio Italia Solo Musica Italiana, quando siete con Francesco e con Ilaria, c'era Ernia con Berlino, anzi Ernia che da Berlino secondo me si è trasferito dritto dritto su Palermo. Perché? Perché siamo arrivati ormai. Nottino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Quando? Domani. Dove? A Palermo, Foro Italico.
1: Allora, sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno Achille Lauro, le Bambole di Pezza, Serena Brancale, appunto Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e poi a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: Attenzione, diamo un po' di informazioni utili. I varchi apriranno intorno alle ore 15, anzi alle ore 15, in piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala. Ai varchi però, mi raccomando, ci si presenta soltanto se si è in possesso di un titolo di accesso valido.
1: Mi raccomando, altrimenti poi si crea casino, si crea caos e diventa difficoltoso per tutti. Allora, adesso su Radio Italia Solo Musica Italiana ritroviamo uno dei bei successi di Alessandra Amoroso. Stupida.

0: Quante volte ce lo siamo sentito dire? Scusa, cioè? Scusa un attimo, sono in call.
1: Ah, oh, lascia stare.
0: Uff. Dito nella piaga, questa era Businessman.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Pasta un penny ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
4: Corri da Penny. Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: stadio con Un giorno mi dirai in questo sabato su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Abbiamo chiuso questa nostra prima ora insieme, sì, tra l'altro con una canzone vincitrice al Festival di Sanremo del 2016, testo di Saverio Grandi. Allora, vorrei salutare e ringraziare i nostri collaboratori tecnici di quest'oggi.
0: Facciamolo.
1: C'è Alessandro Ambrosino in regia, ciao Ale. E poi Antonio Larizza che ci terrà le fila, diciamo, per la prossima ora. Muoverà i cursori, come si dice, alle manopole.
0: Facciamo anche due saluti alla redazione, che sì, insomma è sempre con noi.
1: Se è proprio necessario, va bene.
0: Ma no, okay, me lo so, perché per adesso ti mancano, perché molti sono a Palermo, quindi sei lì che non li vedi. Ma comunque Maria Vittoria Pezzoni ha pensato a noi tutto il tempo.
1: Grazie,
0: quindi
1: è molto
0: veniamo
1: gentile,
0: sempre coccolati.
1: Va bene, allora io direi che tocca a me, no?
0: Sì.
1: C'è il segnale orario. Amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, sincronizzate pure i vostri orologi, fidatevi dell'ora esatta di Radio Italia Solo Musica Italiana. Sono le 14:02 e 38 secondi. Solo.

0: con Zucchero, Sugar, Fornaciari, questa era e prima c'era Tommaso Paradiso con I Romantici. Tu mi guardi e ridi quando Ilaria Capelluti.
1: Certo.
0: Qualcuno ha capito effettivamente come va pronunciato il titolo di questo brano? È scritto
1: Però è bello il tentativo, cioè non so se questa è la giusta pronuncia, ma è bello il tentativo, mi piace assai.
0: In napoletano esiste questa parola ed è
1: a voglia.
0: Viene duplicata ed è aum. Però credo che il significato sia diverso. Vabbè.
1: Ben trovati, buon sabato, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria. E come dire, fa un po' strano, cioè questo caldo incredibile, continuano a farmi degli studi, escono fuori risultati di studi su temi fondamentali, tipo dove possiamo trovare le donne più belle del mondo.
0: È fondamentale per l'esistenza.
1: Io non ci dormivo la notte, finalmente è arrivata la risposta. In Colombia, che pare che sia il paese con le donne più belle del pianeta. I partecipanti, diciamo, a questo studio hanno riconosciuto alle donne colombiane caratteristiche come capelli bellissimi, occhi esotici, espressioni assai femminili.
0: Vabbè.
1: Ma io non lo so, ma veramente.
0: Il secondo posto sta un po' dall'altra parte del mondo, in un altro continente, in Europa e precisamente in Polonia. Le donne polacche sono state elogiate per i loro zigomi alti, le labbra carnose e la pelle chiara. E poi c'è la Grecia in terza posizione. Molti hanno dichiarato di preferire la bellezza delle donne greche rispetto ai monumenti del paese greco.
1: Certo,
0: perché hanno la carnagione come l'oliva.
1: Certo,
0: ero sicuro che avresti parlato.

0: Non lì. E noi come italiani, dove siamo? Abbiamo sempre detto le italiane, le più belle donne del mondo. Non so, pensa per esempio a Sofia Loren, lei, l'altra.
1: Sì, famosissima, certo. Tutto il mondo. Quante ne vuoi? Ce ne sarebbero
0: però
1: di
0: siamo
1: altre.
0: Tredicesimi. Cioè, allora ragazze, fatevi una cortesia, adesso vi mettete giù un vestitino come si deve e andate.
1: Ma dai, fermati ora.
0: Da
1: fermati
0: questi
1: ora
0: signori che fanno gli studi e gli famo vedere chi è meglio.
1: Fra, ascolta me, fermati ora che siamo ancora in tempo. Io pacificherei gli animi di tutti con un fantastico disco Italia. Che ne pensi?
0: Certamente, va bene.
1: E va.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: che poi se ascolti bene bene un pochino anche Ron ce lo senti dentro, un pochino lo riconosci che era nella scrittura del brano. Lucio Dalla, Piazza Grande,
1: e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
11: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il supermercato è in chiusura.
3: Abbiamo dimenticato l'acqua.
4: Vado io.
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando.
5: Sì, però anche per i più piccoli.
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
2: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
5: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

0: scattare una foto.
1: Prima Achille Lauro con Perdutamente e poi Elisa con questo brano dal titolo Amore è, che potete continuare a cantare insieme a noi, insieme ai grandi successi di questa caldissima estate, perché è appena uscita la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
2: Parliamo di 32 canzoni raccolte in due CD, per darvi un'idea, no? L'Elisa di cui parlavamo, proprio la trovate traccia 7 del CD1, ma se andate un po' più su ci trovate per esempio Annalisa con Canzone Estiva nel CD2, cito altri, Gaia, Bossa Nostra, oppure Francesco Gabbani, Summer Funk, insomma parliamo della colonna sonora dell'estate 2026. Per tutte quante le informazioni c'è un solo sito di riferimento ed è radioitalia.it.
3: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Francesco Renga, Giusy Ferrari, Non dovrei, non dovresti, prima ancora Rose Villain con Gue, con Come un tuono. Ancora buon sabato, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
1: Che però dovevano parlarvi di un argomento che potrebbe urtare le orecchie sensibili dei nostri ascoltatori, perché c'è una notizia, insomma, di quelle che ci ha fatto sobbalzare quando l'abbiamo trovata. La cara vecchia carta igienica è minacciata dai pulci intelligenti, i bagni tecnologici, che fino a qualche tempo fa venivano visti come qualcosa di lontano, di eccessivamente lussuoso, si stanno affermando come una delle tendenze globali più importanti di questo 2026. In Giappone c'è da dire che in questo campo sono davvero avanti, è un paese che ha fatto scuola, inventando anni fa dispositivi che fanno contemporaneamente da water e da bidet, che chiamano washlet.
0: Ovviamente tecnologie di quelle super super avanzate, che permettono di regolare ogni genere di funzione, fin dal, diciamo, dal sedile riscaldato all'aria calda, volendo il decollo, anche se però se vuoi fai quello che vuoi da quelle parti. Comunque tutto questo avrebbe dei benefici sia a livello di igiene che a livello ambientale, quindi c'è sempre di più, insomma, la pulsione da parte degli architetti e dei designer ad integrare vicini intelligenti nei propri progetti, quindi tra un po' non sarà soltanto un lusso che vediamo quando andiamo a fare una vacanza in Giappone, ma sarà una cosa che potrebbe diventare la regola e la norma della nostra quotidianità.
1: Sono contento che siamo riusciti a raccontarla senza violare il decoro dei nostri
0: ascoltatori. Siamo stati bravi, devo dire, ce lo diciamo da soli.
1: Oh, fa un po' questa l'idea, no, del bagno di questo genere qua, un po' l'effetto ciclonico, vero?
0: È vero, è vero.
1: Però non c'entra niente la canzone che stiamo per farvi ascoltare, si intitola Ciclone, per cui per qualche abbiamo trovato il collegamento così, ma Takagi e Ketra con Elodie, Mariah e Gypsy King sicuramente faranno cantare anche voi. Ciclone.

0: E ne abbiamo ancora tante di canzoni da cantare insieme in questo pomeriggio con Ilaria e con Francesco.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
7: e super appetitose, Antonella.
8: Da MD fino al 28 giugno con la promo anniversario ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello in confezioni da 6 a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci,
7: ti aspettiamo.
6: MD, buona spesa Italia.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domani sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
11: Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
17: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

cucina, ristorante, bar e gelaterie artigianali. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.

0: White Girl Wasted. Anna e prima ancora Enrico Ruggeri con Mistero. Buon sabato, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, con Francesco con Ilaria.
1: Amici che se ne vanno in giro ascoltando Radio Italia, per esempio Francesco e Ginevra in viaggio verso Napoli. Ciao ragazzi. Poi c'era un altro messaggio.
0: Maria Luisa e Claudio, sì, che sono in viaggio per Silvi Marina, e tra l'altro ci dicono una cosa che fa aprire un po' il cuore di Benesse. Dicono: cominciano le vacanze, perché parte la turnazione, sono quelli che partono prima di tutti, e di solito prendono proprio giugno. Quindi viene, poi arriveranno quelli di luglio, esatto.
1: E noi saremo qui a farvi compagnia sempre per tutta l'estate. Ad esempio con la musica, adesso arriva Ligabue e ve lo facciamo ascoltare con Siamo chi siamo.

0: Siamo chi siamo, Ligabue, ma più che una canzone da lontano, io sento un'emozione che si sta avvicinando forte e chiara direttamente dal Foro Italico di Palermo.
1: Tutto pronto, si sta preparando questa giornata di sabato, perché domani avremo il grande evento con Radio Italia Live, il concerto al Foro Italico, e quindi oggi è giornata di prove con l'orchestra, con gli artisti, con i nostri colleghi che trasmettono in diretta da Palermo e che nel corso del pomeriggio incontreranno anche i protagonisti che verranno a fare le prove con l'orchestra per domani, quindi sarà un pomeriggio molto bello anche da seguire da ascoltatori,
0: anche da guardare se volete su Radio Italia TV, perché insomma siamo ovunque da questo momento in poi con Mauro e Francesca.
1: Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo vi ringraziano per l'ascolto, ma ci ritroveremo domani sempre a partire dalle 13 su Radio Italia, solo musica italiana. L'ora esatta in questo momento sono le 15:01.

0: Sa, uno, due, tre, sa, prova,
1: ci
0: sa.
1: Ci siamo, ci siamo, ci sentono e ci vedono anche.
0: Ovvero.
1: Ovvero, buongiorno.
0: Buongiorno, ben trovati. Siamo qui, partiamo con le dirette dal Foro Italico di Palermo. Posso togliermi le ciabatte?
1: Ma guarda, tanto eri già in giro a piedi scalzi prima, perché, che sei più comodo.
0: Buongiorno a tutti, ben trovati.
1: Sì, ma, buongiorno, ma possiamo dire chi siamo anche, bah, perché non ci vede, perché
0: volendo,
1: l'orario non è il solito, il giorno non è il solito.
0: Diverso, grazie. Chi siamo?
2: Mauro Marino.
0: Confermiamo.
2: Francia. Francesca Leto.
0: Salutiamo anche Ilaria e Francesco che erano con voi fino a qualche minuto fa. Salutiamo la regia qui, guarda quanta gente oggi. C'è Stussi, c'è Lidia Maria, c'è anche Stantina e Pulsantini,
1: sì.
0: Ci sono i Miottos, e c'è la redazione.
1: Beh,
0: sono in
1: insomma,
0: tanti.
1: Chi ci segue sa che quando ci sono questi appuntamenti. C'è un gran via vai qui sul nostro,
0: esatto,
1: la nostra postazione mobile.
0: Esatto, siamo in TV, quindi salutiamo anche in regia Cardinale. Ciao, abbiamo Cardinale in regia.
1: Allora
0: benissimo.
1: Siamo a posto.
0: Poi c'è anche Billo, poi abbiamo, chi abbiamo? Ho dimenticato qualcuno? No, no, Pepori, so. Pepori, e poi abbiamo anche Larizza che invece è in regia con lo di Monzese. Salutiamo
1: Antonio,
0: tutti.
1: Ciao Antonio, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti gli amici che lavorano, redazione compresa. Va
1: il
0: bene.
1: Pomeriggio sarà bello, lungo, intenso, in compagnia anche degli artisti che ci verranno a trovare, perché qui ci sono le prove, quindi...
0: Sì, ma noi siamo qui, siamo in questo posto.
3: E so che sto bene
0: sul track, hai capito? Siamo sul track di Radio Italia, solo musica italiana, quindi siamo sul track, il nostro track bello fresco, devo dire, senti come si sta bene.
1: Molto fresco.
0: Il problema, non diciamolo troppo, perché quelli che sono qui e sentono voi vogliono entrare tutti nel track e non va bene.
1: Mi fai ringraziare Rachele di Lutini Parrucchieri,
0: che oggi
1: si sono presi cura di me qui a Palermo.
0: Perfetto. Beh, devo dire bene,
1: anch'io. No, perché sennò ero
0: devo andare anch'io, devo andare anch'io.
1: Io direi di sì.
0: Comunque, se volete chiacchierare con noi, fatelo, avremo tanti ospiti nel corso di questo pomeriggio bello lungo, perché noi saremo con voi due ore, poi arriveranno tutti gli altri nostri colleghi fino a questa sera, che ci sono le prove di Radio Italia Live, il concerto, quindi ospiteremo sicuramente qualche artista qui in diretta.
1: E come sempre la linea per i vostri messaggi è aperta, 331 995 0095.
0: Esatto, il numero è sempre quello, vediamo già dei messaggi, quindi approfittate pure di noi senza problemi. Abbiamo aperto con Jovanotti, Ti porto via con me prima, poi Annalisa con la canzone.
1: Ma adesso come farò adesso?
0: Lo so, adesso dovrai cantare.
1: Per forza, ma qua sono un po' timida. Vabbè, c'è troppa gente.
0: Fuori in questo momento non ti sentono. Tutti quelli che sono qui, vi consiglio di mettere le vostre, tappatevi le orecchie, insomma, perché Francesca vuole cantare Antonellone, Venditti e Amici.
1: Mai.

0: chi è?
1: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. La temperatura odierna a Palermo è di 32 gradi, percepiti 32, con un chilometro orario di vento 15.
0: Ma che precisione oggi, col
1: buon
0: vento.
1: Lavoro.
0: Grazie.
1: Soleggiate con prudenza, grazie.
0: Soleggiamo
1: perché
0: con prudenza.
1: Fa card, molto card.
0: Allora, sono arrivati un sacco di messaggi,
1: sì.
0: Ma poi li leggiamo?
1: No,
0: Non li leggiamo.
1: Li lasciamo lì per quelli che vengono dopo. Certo che li leggiamo.
0: Ah,
1: li leggiamo,
0: ecco,
1: sempre.
0: No, perché...
1: Dai, tra poco li leggiamo, vai, vai.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Jake.
4: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200€ tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Radio Italia Summer Eve.

0: oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Ciao, sono Marco Mengoni, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo

leva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: scrivile, no, dai, su.
1: Scrivile,
0: 3 minuti che dice scrivile, scrivile, scrivile, dai.
1: Fallo e basta.
0: Anzi, a proposito, salutiamo quelli che ci hanno scritto, va bene?
1: Esatto.
0: Vado?
1: Sì, vai.
0: Primo giro ufficiale del sabato in diretta da Palermo, dei saluti a caso.
1: Ecco che è partita la base havaiana, io la stavo aspettando perché la rifacciamo ripartire un'altra volta.
0: No, basta, dai,
1: no, basta.
0: Andiamo avanti, no, perdiamo mezz'ora qua.
1: Scusa,
0: eh no, che il tempo stringe, guarda quanti messaggi abbiamo.
1: Allora,
0: scusa,
1: ciao FM, un caro saluto e un abbraccio grande da parte di Stefano.
0: Ciao Stefano, grazie di essere con noi anche oggi che è sabato. Ragazzi, che bello, oggi vedo aspettando domani sera siete eccetera, domani sera Wanda da Milano, sì, perché ci sta seguendo in TV. Ciao Wanda, ciao, ciao, ciao.
1: E poi c'è anche Eleonora dalla Germania.
0: Ciao Eleonora,
1: dice che facciamo
0: ciao.
1: Bella compagnia, grazie.
0: Poi Francia da Doresion, Doresion.
1: Direzione Francia dalla Puglia.
0: Ah, hai sentito Doresione?
1: È il correttore.
0: Ah, sarà direzione allora. Pensavo fosse una località francese.
1: No.
0: Bonjour, je suis Doresion.
1: Doresion,
0: dalla France.
1: No.
0: Ok, dalla Puglia alla Francia, wow.
1: Dalle 7 di stamattina.
0: Cavoli, 39 gradi. Marilena da Andria in vostra compagnia.
1: Grazie,
0: ciao Marilena,
1: grazie.
0: Buon viaggio.
1: Ciao FM, che bello sentirvi di sabato e tanto che non vi scrivo. Siamo di rientro dalle ferie. Vi mando un bacione e saluto anche i miei compagni di viaggio. Beppe, il mio compagno, Lucia, mia cognata e la mia bimba di quasi 3 mesi, Ludovica, da parte di Laura da Brignano, provincia
0: ciao,
1: di Bergamo.
0: Ciao ragazzi, poi Mauro e Francesca, che bello avervi anche il sabato e la domenica, mi fate compagnia mentre lavoro. Un abbraccio da Sassari, Sardegna. Valentina, evviva, grazie a voi per essere con noi anche oggi, va bene? Ci rinfreschiamo un po'?
1: Sì, con l'escursione termica?
0: No, con le secchiate d'acqua.
1: Benissimo,
0: e con la rugiada di Arisa.
1: Sì,
0: ci sta.
1: Escursione termica.
0: Ci sta. Non so,

0: Ma secondo te, no? Sì. Dove sarà Lazza domani?
1: Ma quando?
0: Domani, domani.
1: Non lo so.
0: Neanch'io, non lo so. Dove sarà? Magari lo sapevi, non lo so.
1: No, non sono
0: invece
1: informata.
0: Invece lo sai dove sarà ultimo domani?
1: Io non lo so.
0: A portare a spasso le rondini.
1: Ah, allora.
0: Certo,
1: okay,
0: ci ha fatto pure la canzone con Rondine Guinzaglio.
1: Allora.
0: La canti?
1: Mi sta andando un po' giù la voce.
0: Fallo sottovoce.
2: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: È la rondine al guinzaglio.
1: Sto parlando con la rondine, certo. Stavo dicendo che qui da noi, nella nostra postazione, sì, sono venuti due amici, due ascoltatori.
0: Gianni e Agata, che salutiamo perché sono venuti a trovarci.
1: Sono ospiti qui, hanno vinto un concorso.
0: Tra l'altro diciamo a Fiorella Felisatti che, ecco, sono arrivati perché stamattina ci stavano raccontando che hanno mandato il messaggio.
1: Ah, quindi siete già venuti con Fiorella stamattina? No, allora non vi salutiamo più.
0: Stavano arrivando e tranquillizziamo tutti che sono arrivati e sono qui.
1: Grazie di essere qui, divertitevi, grazie, grazie. Noi torniamo tra pochissimo.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a €499 fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia dividile!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Dividile coi fiocchi!
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

sogno starter pass. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: e so che sto bene sul track.
1: Volevo venire col frac, ma mi hanno detto che faceva caldo, era meglio mettere i pantaloncini corti.
2: Molto,
1: qui
2: molto
1: sul track
2: meglio così.
1: Di Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo tantissimi messaggi, grazie.

0: veramente di cuore, non ce l'aspettavamo questo
1: sì,
0: calore, diciamo.
1: È inusuale trovarci sabato, quindi sì.
0: Però dalla settimana prossima saremo anche sabato, perché dalla settimana prossima saremo a Tindari,
1: esatto,
0: che tu chiami Tangeri.
1: Sì.
0: Ok, e quindi niente.
1: Mi sbaglio.
0: Si confonde.
1: Sono due.
0: E poi ha conosciuto Tindaro di Tindari, quindi è una confusione
1: ma
0: unica.
1: Io vi racconterò poi di Tindaro.
0: Andiamo con i messaggi, via.
1: Ciao FM, che bello sentirvi anche di sabato,
0: ecco.
1: È tanto che non vi scrivo, siamo di ritorno dalle... questo l'avevamo già letto prima. Ciao ragazzi,
0: vabbè,
1: Paolo,
0: li risalutiamo,
1: Francesca,
0: ciao,
1: li risalutiamo,
0: ragazzi.
1: Mi fate compagnia mentre lavoro, un abbraccio da Sassari, Valentina.
0: Molto bene, buon pomeriggio ragazzi, che bello vedervi di sabato, vi seguirò come ogni giorno, grazie per la compagnia che anche con il fuego di questi giorni, insomma non vedo l'ora che arrivi domani sera per il concerto, sarò davanti alla TV, un calorosissimo virgolettato abbraccio da Rosalia di Torre del Greco, ciao Rosalia.
1: Buon pomeriggio ragazzi, sono Stefania da Brescia, in treno di ritorno dalle mie ferie a Bari, buon viaggio.
0: Bene, abbiamo Matilde e Joelle che sono un po' più distanti.
1: Dove sono?
0: E non sono in treno, sono in Madagascar ci stanno ascoltando, grazie ragazzi, grazie. Poi?
1: Poi c'è Sara, questo l'andiamo a riferire al capo.
0: Certo,
1: ciao,
0: dirlo.
1: Sono Sara. Vi sto guardando in televisione, perché non fate tutti i giorni anche la diretta su Radio Italia TV? A me piacerebbe tanto anche.
0: Ma guarda Sara, noi ci fa piacere, però vedendoci tutti i giorni qualcuno si potrebbe spaventare, quindi
1: no,
0: è meglio se ci fa vedere solo ogni tanto.
1: Ci tira fuori ogni tanto.
0: Meglio solo ogni tanto, perché sai, tutti i giorni, poi il troppo stroppia non va bene, capito?
1: No, io lo farei tutti i giorni.
0: Vorrei mica dirmi che questa canzone che sto ascoltando in sottofondo è la nuova di Fabrizio Moro?
1: Sì, è proprio,
0: è proprio
1: lei.
0: Quella?
1: Proprio lei.
0: Lo chiedevo, dirà.
1: Richiede un oh.
0: Vorrei mica dirti che hai niente da perdere?
1: Sì.
0: Ah, beh.

0: No, niente.
1: Cosa?
0: Così. Allora, no, niente da perdere. Sì, invece vi perderete tantissimo se non seguirete domani Radio Italia Live, il concerto presentato da Notino, evento gratuito di musica live in Italia, il più grande. Domani qui al Foro Italico di Palermo. Chi ci sarà?
1: Ripassiamoli ancora una volta gli ospiti che si esibiranno sul palco: Achille Lauro, le Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J.
0: E poi i varchi apriranno alle ore 15, piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala. I varchi, insomma, dovrete presentarvi solo se in possesso di un titolo di accesso valido,
1: esatto,
0: che dovevate scaricarvi quando era il momento, ormai è un po' tardi.
1: Sì, bisogna, è vero. Arrivate solo con le cose valide, se no si creano code.
0: Volevo domandarti, sì, la tua voce
1: dove sarà?
0: Hai cantato
1: domani?
0: hai cantato troppo, Francesca, hai cantato troppo.
1: Ero
0: fai a dirci
1: emozionata.
0: Che ore sono?
1: No, lo dico,
0: ce la fai,
1: certo,
0: ce la fai,
1: lo dico, guarda, vediamo. Lo dico proprio preciso.
0: Sì, sì.
1: Sono le 4.
0: Perfetto.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: scusa, uso lo specchietto come fa Francesca?
1: Eh certo, mi controllo se mi metto la cuffia bene con i capelli in ordine, okay. Giustamente. Anche il tuo ciuffo direi che
0: ciuffo
1: è perfetto.
0: Ribelle.
1: Ciuffo ribelle,
0: prima,
1: ma perfetto.
0: Qua è caldo, l'umidità, tutto che... Vabbè, niente, siamo comunque a Palermo, al Foro Italico, perché c'è Radio Italia Live, il concerto, domani sera, lo sapete. Stiamo aspettando gli ospiti che sono già sul palco a provare.
1: Io
0: tra
1: sono
0: l'altro
1: corsa di là prima, perché sentivi che sono corsa, hai sentito i miei tacchi che sono corsa.
0: Mi hai pure scritto, chiamami se devo entrare.
1: Allora, siccome sono andata a sentire le prove di chi ci raggiungerà tra poco, che non vedo l'ora.
0: Sono ragazze.
1: E ero preoccupata perché ho detto adesso ricominciano la diretta, certo, e io sono di là e non mi chiamano, e quindi io cercavo di mandarti segnali di fumo.
0: Io purtroppo non l'ho visto, perché quando vado in onda tolgo la suoneria, lo dico, perché così gli ascoltatori sanno cosa facciamo nel fuori onda.
1: Certo, ma io lì già sono tornata indietro da sola. Vedi?
0: Allora, buon pomeriggio, sto dipingendo in vostra compagnia, aspettando con ansia il concerto di domani. Alessandra dalla provincia di Palermo, quindi qua vicino dipingi, quindi usi il pennello come brava Giovanna.
1: Brava!
0: Quella lì, poi?
1: Sì, domani mi raccomando è dalle 20:40 iniziamo, diretta dappertutto, per cui non...
0: Poi dalla Calabria, buongiorno, spero in una sorpresa, un cantante che avete appena trasmesso, in che senso?
1: No.
0: Te lo mandiamo a casa? Non
1: cosa
0: so,
1: facciamo?
0: Dobbiamo mandartela a casa, mandaci l'indirizzo, magari può darsi riesca a passare, poi abbiamo ancora questo.
1: Buongiorno Mauro e Francesca, che bello sentirvi, ascoltarvi anche il sabato. Bene, ma grazie Giuseppe, grazie mille. Chi è?
0: Il Disco Italia.
1: Ah, ok.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: vedi che comunque ci provo lo stesso, anche se la mia voce sta andando, non resisto a certe canzoni. Tu fai l'accompagnamento?
1: Tengo il tempo, purtroppo.
0: No, ma non può.
1: Mani, se ho batto le mani, no. Tengo il microfono.
2: Devo
0: tenere
2: decidere.
0: Il microfono.
2: Tengo il microfono, tengo sì, il microfono. Sì. Vasco Rossi, io no, prima Samurai J, che è il disco Italia con Flamenco Paranoia. Abbiamo veramente tanti messaggi, quindi diciamo che oggi e domani ci concentriamo sui vostri messaggi perché ci fa piacere, quindi andiamo
0: esatto,
2: a leggerne
0: esatto,
2: qualcuno. Via,
0: esatto.
2: Dai.
0: Facciamo gli auguri a Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco.
0: Di Ornella.
2: Tanti auguri.
0: Oggi compie 71 anni, auguri.
2: Auguri, auguri, auguri. Da noi qui. Ciao, vi scrivo, non vi scrivo da un po', dopo sei passati tra Arcore e Selvino, questo è l'ultimo weekend da passare qui e me la godo, visto che poi giù c'è solo aria condizionata che
0: sì,
2: ci salva, scrive Sandra che tornerà presco, Cribio mi consente,
0: Brianza, esatto.
2: Poi?
0: Ciao, sono Luigi da Treviso, fate gli auguri a mia nipote Mariangela che tra poco si sposa.
2: Certo, certo, auguri, auguri, auguri, auguri, va bene, ora Stussi dice che dobbiamo andare, no?
0: No.
2: Ancora un messaggio.
0: Guarda,
2: un messaggio.
0: Allora salutiamo Antonio che sta andando in piscina.
2: Ciao Antonia, beata a te. Andremo
0: Antonio.
2: Anche noi dopo, però.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì,
2: quando finiamo la diretta,
0: sì,
2: io il bagnetto qua me lo faccio.
0: Direi che
2: non ce la faccio andare
0: seguo
2: al mare, però in piscina ci posso andare.
0: Ti seguo volentieri.
2: Chiedo una cosa a Stussi. Stussi, scusa, possiamo andare adesso? Ah, vuoi anche un caffè? Non lo so. Punto, andiamo, va. Grazie.
3: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona due toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Pasta un penny ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domani sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
9: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: però anche no, invece però anche sì, per noi è anche sì,
1: per noi è anche sì.
0: Niente, oggi l'abbiamo detto prima, ci concentriamo sui vostri messaggi, tra l'altro siamo in attesa degli ospiti che si stanno esibendo, stanno provando in questo momento sul palco di Radio Italia Live il concerto, nel frattempo tanti messaggi, quindi ne approfittiamo. Via.
1: Esatto, esatto, ci siamo anche noi, ci scrive Karma and Company, anche se fa molto caldo, e allora vi salutiamo.
0: Ciao ragazzi, e poi ciao, sono Fabio, al P-Tour di Morengo, vorrei augurare una buona festa sotto le stelle questa sera a Morengo, c'è una festa lì e quindi augura buona festa agli amici del Babù.
1: Buona festa, c'è qualcuno che è all'Elba, al Barabarca, con 35 gradi, sono Klaus, nativo di Bolzano e abitante nei Paesi Bassi,
0: bene,
1: in ferie con la sua compagna Evi e ci ascoltano sempre, grazie.
0: Ciao ragazzi, buone vacanze, un saluto da Loreta, Salvatore Ignazio di 8 anni, un vostro grande ascoltatore in ritorno dalle vacanze, ma la gente è già stata in vacanza, guarda che,
1: sì, vanno,
0: guarda che fa le vacanze in questo periodo, bellissimo, Fortunelli,
1: bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Sì. Allora c'è qualcuno che ci scrive, sta facendo una vacanza in moto in questo momento, sono a Firenze, 41 gradi e devono raggiungere la Normandia.
0: Cavoli.
1: Si tratta di Marilena da Andria.
0: Ragazzi, buon viaggio in moto, non vi invidiamo quando siete fermi al semaforo sotto il sole con niente.
1: No, col giubbotto e tutto, no, effettivamente.
0: Un caldo infernale. Va bene, possiamo andare con Francesco Gabbani. Ieri sera abbiamo sentito che cantava, provava,
1: faceva le prove qua.
0: Aveva spazio
1: e tempo.
0: E anche tempo. Come siamo bravi, guarda, incredibile sta roba.

0: pensando che questa tocca remixarla, fa una bella versione dance di quelle potenti, perché sì, si può ballare, si può ballare. Sta arrivando anche un ospite, quindi sì, direi di andare subito con la prossima canzone, così magari quando arriva lo...
1: siamo pronti,
0: perfetto. La luna è piena, fai tu il lupo o cosa?
1: Ma no, dai, fallo tu.
0: Faccio io il lupo?
1: Fallo tu, sì. Te lo fai bene il lupo,
0: Oh, guarda, è arrivato, chi c'è? È arrivato un amico che tra poco sarà con noi, grazie.

0: prima che sarebbe arrivato un ospite ed è arrivato qui con noi Rama. Ciao,
1: come state?
0: Ciao, bene, tu? Tutto a posto?
1: Bene, bene, grazie. Caldo, caldo.
0: Fa caldo, allora guarda, qua c'è l'aria condizionata,
2: resta
0: sta abbastanza
2: qui,
0: bene, allora, rimani con noi poco poco e poi chiacchieriamo un po' con te, c'è la pubblicità. Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere tra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
3: Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto. Utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi. La promo è valida fino a domani.
0: Notino, today is yours. Feel good.
4: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
5: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero.

0: Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
2: Il supermercato è in chiusura!
3: Abbiamo dimenticato l'acqua!
4: Vado io!
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando!
5: Sì, però anche per i più piccoli.
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
2: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
7: Amore, poi il mutuo?
8: Tesoro, il mutuo non è semplice.
5: Ma su Idealista?
9: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Quando non sono a casa tutto bene.
13: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
14: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
15: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e Vai Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
18: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Siamo tornati in diretta qui dal Foro Italico a Palermo, c'è con noi Rama, l'abbiamo già detto prima, ben trovato.
1: Buongiorno.
0: Senti che trombone che ti hanno messo sotto, hai visto?
1: Sentito.
0: Allora, tu a Palermo sei già stato qui da noi nel 2023, poi ne hai fatti altri 4 di Radio Italia Live, il concerto nel 14, 16, 17 e 24, ormai stai tranquillo, dai, ormai sei di casa.
1: Ne ho fatti, ho iniziato che ero piccino, ero un bambino quasi, quindi sì, no, bello, bellissimo. Poi è sempre, sai, vedi un sacco di gente, devo dire che questi eventi poi, a parte non è per sviolinare, però ci sono sempre eventi molto grandi che organizzate ed è molto bello, ci sono tantissime persone.
2: Grazie.
0: Poi soprattutto è l'unico con l'orchestra dal vivo.
1: È vero.
0: Che è una cosa bellissima.
1: È una peculiarità bellissima, sì.
0: Per voi musicisti deve essere una soddisfazione suonare con l'orchestra così.
1: Sì, perché hai la possibilità anche di dare una veste diversa anche alla canzone, certo. È bello, bellissimo.
2: Quindi dicevi che insomma sei partito, hai fatto tanta strada passando anche dai nostri palchi, sei arrivato a San Siro che insomma è stato proprio recentemente un paio di settimane fa.
1: Sì, pochissimo fa.
2: È stata un'emozione per noi e per te. Grazie. Grandiosa.
1: È bello perché vabbè è un modo anche per prenderò questo momento anche per ringraziare le persone che sono venute. È bello fare concerti, a me piace fare il tour, mi piace fare concerti, è il momento in cui incontri poi le persone che ti vogliono bene, che hanno voglia di cantare, no? Vedi dal vivo un po' chi sono le persone che cantano con te le tue canzoni, quindi è un momento speciale.
2: Guarda, io mi hai trovato purtroppo impreparata perché sono senza voce e io sono una di quelle che canta continuamente. Grazie. Le tue canzoni.
0: Bello, bellissimo. Preferisco quelle cantate da lui, senza offesa.
2: Beh,
0: Francesca, ognuno il suo, come si dice, no? Ecco, nel senso che, però volevo dire, a te piace il contatto col pubblico, tant'è
1: sì,
0: che
1: molto.
0: Ritornerai nei palazzetti.
1: Sì,
0: adesso
1: inizio un tour a dicembre dei palazzetti. Ci sono un sacco di date, è bello, ho già pensato al palco, quindi abbiamo già iniziato ho già iniziato a disegnare mesi prima il palco, perché volevo proprio stare a contatto con le persone, per questo sarà un po' una struttura speciale.
0: Perché lo stadio sicuramente è per te è un punto di arrivo importantissimo per chi fa il tuo mestiere, diciamo, però il palazzetto forse leggermente più intimo dello stadio, più...
1: Ma sì, dipende un

0: po' anche banalmente dal periodo, da caldo, freddo, da tanti fattori in verità, però lo stadio secondo me è un concerto grande, nel senso è, secondo me non è un punto di arrivo, non l'ho mai visto come un punto di arrivo, no, secondo me sì, è un momento, è bello, un momento importante da celebrare, nel senso, cavolo, perché è un momento, però comunque è un concerto più grande, cioè secondo me anche quando sono salito tipo sul palco ero dietro, devo dirti la verità, ho cercato di mantenere questa anche visione, questa spontaneità proprio per dare tutto alle persone, cioè senza dargli troppa importanza. Secondo me i palchi non sono la cosa più grande, ma sono le persone che li riempiono, no? I concerti sono la cosa più grande.
1: Sì. Stavo immaginandomi su un palco tipo stavo dicendo, ma come
0: emozioni,
1: fai a stare così tranquillo? Ma insomma.
0: No, ma emozionante, però alla fine. Ma alla fine sarebbe emozionante anche un prato con tutte le persone, capisci cosa voglio dire? Cioè, certo, la cosa che rende emozionante, certo, è, secondo me, è il confronto, nel senso è l'unione con le persone, certo, che creano la stessa energia. Cioè, ma veramente lo penso. Non
1: hai
0: è
1: detto prato, che... qua lo sarà sicuramente.
2: Qui c'è il prato.
0: Qui c'è un prato gigante, ci sono un sacco di persone, quindi mi piacerebbe scendere in mezzo. Solo che...
2: beh, sarebbero contenti, ma però la sarebbe un po' difficoltoso. Sì,
1: però
2: sì,
1: non sali più sul palco dopo.
2: Beh, allora, le prime volte, la prima volta di San Siro, e poi c'è un'altra prima volta grandiosa che ti aspetta, perché sei nuovo giudice di X Factor.
0: Sì, è un'esperienza bellissima, poi lì devo dire che c'è un team splendido, è stato semplice per me entrare perché mi hanno proprio accolto con amore e questa cosa ha facilitato tantissimo, anche perché per me è una prima esperienza, no, da giudice proprio in televisione, quindi avevo fatto qualcosina, delle cosine, però diciamo non così lunghe, così lunga durata, ecco. È un'esperienza bella, mi sta piacendo, dai, molto impegnativa, nel senso che ci tengo, quindi vediamo.
1: Ti seguiremo anche
2: sicuramente.
1: Lì. Va bene, grazie. Intanto ci vediamo sul palco di Radio Italia Live, il concerto, e ti salutiamo con Cabana. Grazie Rama.
0: Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

0: nera.
1: Dedicata a Piera questa canzone.
0: Beh, ci sta.
1: Hai visto che parlavamo prima che arrivasse Irama, che salutiamo ancora e ringraziamo per essere stato qui con noi. Parlavamo dell'Isola d'Elba. Qua abbiamo Enrico, mamma e papà. Ciao Radio Italia, anche noi in viaggio verso l'Elba con i porcellini d'India,
0: sì,
1: on the road.
0: Cioè, con la foto
1: hanno
0: anche
1: i porcellini,
0: dei porcellini
1: d'India in auto, hai visto?
0: Sì, esatto. Poi c'è qualcuno che ci manda una foto, sta facendo una passeggiata mentre ci ascolta. Sì. Ah no, è Fausto da Corropoli.
1: Fausto, ciao.
0: Buona
1: Fausto.
0: Passeggiata.
1: Da Luserna, San Giovanni, provincia Turin. Come sempre, come tutti i pomeriggi, tuoni, nuvolo, aria abbastanza fresca, 29 gradi. Vi invidiamo un pochino.
0: Meno male, sì.
1: Qui fa un po' più caldo, però fortunatamente qui sul track è ventilato, è abbastanza ventilato.
0: Poi c'è Bafia che vuole fare gli auguri a suo figlio Ettore per i suoi 11 anni, li facciamo anche noi gli auguri a Ettore. Auguri.
1: Va bene, grazie, tanti auguri e possiamo andare, andiamo con, vorrei ascoltare un grande Pino Daniele D'Annunzio.
0: Certo, un grande classico.
1: La canzone è molto bella, Non calpestare i fiori nel deserto, album del 95 se non ricordo male. Beh, fammi verificare che c'è scritto.
0: Molto bello. 95.
1: Dove eri nel 95?
0: E dovrei proprio, guarda, non lo so, adesso non mi viene in mente.
1: Io me lo ricordo.
0: Così. Sì?
1: Vai, Pino Daniele.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

0: arrivederci e grazie. Allora, Giuditta e Marco, vabbè, ciao, salutate educatamente, arrivederci e grazie.
1: Ciao,
0: Giuditta,
1: ragazzi.
0: E Marco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Giuditta, ciao. Fammelo dire, posso dirlo? Marco, io ti invidio un pochino.
2: Perché?
0: Perché vedo degli ospiti qui che tra poco saranno con voi.
1: Devi invidiare anche me, però.
0: Sì, no, per carità, però vedo delle bellissime ragazze, bravissime ragazze, bellissime ragazze, quindi invidio un po' Falivelli perché, diciamo così.
3: Sarà ecco, proprio circondato.
2: Vabbè. Sì, tra l'altro ho sentito tutte le prove dalla camera.
0: Ecco,
1: quindi,
0: bravo.
1: No. Siamo in una posizione.
0: Lo sappiamo,
1: sarà fatto, siamo già pronti.
0: Vabbè, noi ce ne andiamo, torneremo domani alle...
3: A che ora siamo domani?
0: Alle 2 domani, alle 14,
3: alle 14.
0: Questi giorni non è normale.
1: Noi alle 16, se loro sono dalle 14 alle 16.
0: Di solito il sabato e domenica non siamo in onda. Domani mi sembra di aver scritto alle 14.
3: Però non stiamo facendo una bella figura.
2: No,
0: vabbè ragazzi, se non ci sentite vuol dire che siamo confusi, va bene? Ok. Comunque voi accendete, qualcuno trovate sempre.
1: Sempre.
0: Grazie
1: sempre
0: a tutti,
1: domani
0: ciao,
1: tarda
0: ciao a tutti, ciao,
3: a
0: grazie.
3: Domani sono le 5.

0: Siamo in diretta subito. Lo so, è così. Pronti via. Con noi ci sono le bambole di Pezza. Senti, allora, dobbiamo partire con una cosa.
1: Sì, cosa, su cosa è?
0: Allora, io vorrei cantare, però cantate molto meglio voi. Cioè, però sì. C'è
2: chi
0: un compleanno.
2: Dai,
0: tutti, no, tutti insieme ce la possiamo fare.
2: Tutti insieme.
0: 3, 2, 1.
3: Tanti auguri.
1: Ecco qua.
0: A me.
3: Tanti auguri a me.
0: Tanti auguri a Cleo.
2: Cleo, che è bravissima a cantare.
0: Viva, buon compleanno Cleo.
2: Grazie.
0: Finalmente sei maggiorenne.
2: Scusa, almeno al mio compleanno posso fare l'autocelebrativa, poi tutti gli altri giorni anche.
0: Giusto.
2: Comunque,
0: ecco, mi sembra molto giusto.
1: Mi sembra molto giusto. Ragazze, benvenute a Palermo.
4: Grazie.
1: Benvenute a Radio Italia Live. Come è andata l'approccio con il palco, le prove,
4: bellissimo,
1: lo spazio?
4: Bellissimo, un luogo meraviglioso, un palco gigante, un'orchestra incredibile, siamo davvero contenti di essere qua.
2: Sì, siamo felici. Abbiamo visto uno staff che ci ha fatto sentire a casa anche qui, quindi grazie mille.
0: Ma poi la città è pazzesca.
1: Sì,
2: non vediamo l'ora di vederla.
0: Praticamente ne vedrete un bel pezzo domani sera,
1: domani
0: di
1: sì.
0: Città, ce ne sarà un bel pezzo. Allora, io direi, abbiamo fatto già le celebrazioni per il compleanno, io andrei subito con un regalo per loro, che secondo me è fondamentale.
1: Lo vuoi fare subito così?
0: Sì, lo facciamo subito. Perché
1: dammi, ti aiuto io.
2: Ci caliamo io, così.
1: Certo.
2: Che visto il compleanno.
0: Guarda, ce n'è una per uno, uno per uno.
2: Diciamo che
0: certo, uno per uno. Stiamo regalando alle bambole di Pezza, lo dico perché ci sta ascoltando in radio, una cosa per ricordare il Radio Italia Live.
1: Tra l'altro questa
0: concerto.
1: Cosa si può anche vedere.
0: Certo,
1: no,
0: perché
1: 70,
0: siamo sul canale 70.
1: Siamo adesso live, quindi potete vedere siamo questo regalo che abbiamo pensato per le bambole di Pezza.
0: Mostralo alle telecamere e noi spieghiamo in radio che è un disco bellissimo con scritto Radio Italia Live, il concerto, così vi ricorderete di noi.
1: Sì.
4: È un quadro.
0: Contente?
4: Grazie.
2: Allora, tra l'altro tu devi sapere che casa mia è molto autocelebrativa, ho tutte le foto di Sanremo, una gigantografia, quindi questo può entrare
0: perfetto.
2: Nella collezione.
0: Allora facciamo così, io direi che potremmo ascoltare un pezzo delle bambole di Pezza, che è Porno ovviamente, e poi rimanete ancora qualche minuto
4: certo,
0: con noi perché dobbiamo chiedervi un paio di cose ancora. Allora,
2: va
0: bambole
2: bene.
0: Di Pezza, Porno.

0: Le bambole di pezza porno su Radio Italia, solo musica italiana, letteralmente, sì. Perché sono qui.
1: Sì, sì,
0: qui
1: sì,
0: le
1: sì.
0: Bambole di pezza.
1: Allora, noi abbiamo preso spunto da questa vostra ultima canzone per chiedervi cosa secondo voi è porno e cosa non lo è.
0: Abbiamo una lista.
1: Sì.
0: Okay. Siete pronte? Non devi spiare. Allora.
2: Avanti io.
0: Le prove alle 15:30 a Palermo.
2: Secondo me comunque porno.
3: Comunque porno.
2: Siamo perché comunque è bellissimo qua, quindi va bene.
0: Tutte d'accordo. Vai. Perfetto. Sudate. Cantare ai matrimoni?
2: No.
0: Non è porno.
2: Non è porno.
0: L'arancina?
2: Sì. No, porno.
0: Perfetto. Passare tutta l'estate tutte insieme in tour?
2: No.
0: No. Qua non siete porno. D'accordo.
4: Dipende dall'orario.
3: Dei momenti porno ci sono, però dai, forse c'è. Sì.
2: Voglio andare in vacanza.
0: Vabbè, però sincere, posso dire.
1: Certo, cos'altro hai?
0: Allora, aspetta, perché Radio Italia Live, il concerto a Palermo.
2: Super porno.
0: Scusate, però lo fate bene adesso. Voglio sapere. Rifaccio la domanda, voglio sentire. Lo so che avete provato. Radio Italia Live, il concerto a Palermo.
2: Porno!
0: Qua volevamo.
1: No, tra l'altro, a proposito di concerti, parliamo di questi concerti. Un po' avete fatto,
0: luglio,
1: un po'
0: no?
1: State girando, poi ci saranno i prossimi.
3: Esatto, partiamo il 10 luglio da Gatteo e poi gireremo un po' in tutta Italia, andiamo un po' nelle varie regioni. A noi piace tantissimo andare a trovare tutti i nostri fan in giro. Quindi seguite le date, trovate sui nostri social tutta la specifica delle date e vi aspettiamo, perché è nel live che è il momento magico delle bambole di pezza.
1: Un lancio incredibile.
0: Un libro
1: posso
0: stampato.
1: Dire.
0: Complimenti.
1: Bravissima.
0: Lavoriamo con le parole, ci tenevo a dirtelo. Allora, io volevo però fare una piccolissima digressione su una canzone che non è vostra in realtà, che però insomma ormai è un successo legato indissolubilmente alle bambole di pet. Occhi di gatto.
1: Dove vuoi andare di preciso? Dove è?
0: Su, no. Vorrei andare sulle sigle dei cartoni animati, perché diciamo Occhi di Gatto è fuori gara, perché si capisce che è proprio vostra. Ce ne sono altre che in qualche modo vi accomunano, oppure non siete d'accordo su nessuna sigla?
3: Secondo me abbiamo molte cose diverse nella nostra infanzia.
0: Voglio
2: in realtà
0: saperne.
2: Vabbè, per me Cristina D'Avena proprio rappresenta il non plus ultra proprio delle sigle dei cartoni. C'era un bellissimo cartone animato che era Gem e le Hologram.
0: Il mio nome è Gem.
2: Esatto, che aveva anche la band rivale, che erano le Misfits di Cattive.
0: Tra l'altro,
2: quindi,
0: qua col colore dei capelli.
2: Esatto. Quindi Gem e le Hologram. Poi c'è Kiss Me Licia, anche che comunque sì. Iconica. Crimi, Magica Amy.
0: Ma le stai dicendo tutte legate alla musica, quasi?
2: Sì, esatto. Esatto. Influenza anche. Infatti, anche un po' le bambole di pezza
0: legate.
2: Hanno dei fan anche molto giovani, anche bambini che ci auguriamo un domani possano imbracciare gli strumenti e fare casino quanto noi.
0: Che bel messaggio questo.
2: Io invece guardavo Cartoon Network, quindi Leone il cane fifone, Daddy Eddie, Mucca e Pollo. Purtroppo
0: Mucca
2: le
0: Pollo.
2: Sigle erano abbastanza casuali.
0: Vabbè, io...
2: non erano vere e proprie canzoni, c'erano loro che dicevano qualcosa, ogni tanto c'era qualche suono.
1: Certo.
2: Quindi non te la saprei cantare.
1: Mucca e Pollo, grande cartone, anche io ho condiviso
0: anche
1: quel
0: Leone il cane fifone, se posso. Ragazze, noi non vediamo l'ora di vedervi su quel palco. A domani sera sul palco del Radio Italia.
2: Non vediamo l'ora neanche noi, esatto.
1: Grazie mille alle bambole di pezzo.
0: Ciao ragazze.
2: Ciao.

0: Questa è la mia vita, Luciano Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, nemmeno proprio un attimo di pausa che ci raggiungono un sacco di amici.
1: Ma noi siamo felicissimi di questa cosa, perché con noi c'è Ermal Meta, ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao, è un piacere Ermal. Essere qui.
0: Che bello. Tra l'altro, tu secondo Radio Italia Live, però prima Palermo.
2: Sì,
0: giusto?
2: Questo è il primo Palermo, ne ho fatto già un altro in Piazza Duomo Milano, sì. qualche anno fa sotto la pioggia, ricordo.
0: Bello, è romantico.
2: Molto bello.
1: Che ha il suo perché, però
2: no,
1: diciamo
2: è stato stupendo. Sì, sì.
0: Diciamo che Palermo è bello.
1: No, è molto bello, anche perché riflettevo con delle persone della zona che in questi ultimi anni si sta meglio al sud a livello di temperature, di caldo soprattutto.
2: Sì, perché, forse perché è meno umido.
1: Ma c'è il mare poi magari che...
2: Sì.
0: Posso sbilanciarmi?
1: Un'aria diversa.
0: Si sta meglio al sud.
1: Sì.
0: Punto. Vabbè, comunque.
2: Voi non avete visto l'espressione?
0: qualcuno in TV sì.
2: No,
0: qualcuno.
2: Ma da vicino proprio... Le si è pallato l'occhio.
0: vabbè, sono un po' di parte. Che ci devo fare? Senti, Ermal, noi volevamo parlare un attimo di calma metafisica.
2: Ok.
0: Perché ho visto che hai dato una definizione, ho letto, che è molto particolare. È un gelato al gusto di realtà.
2: Beh,
0: tu come
2: sì.
0: Al solito poetico a dei livelli inarrivabili, gelato al gusto
2: e
0: di realtà.
2: Ad un certo punto ti scocci.
0: No, devo dire.
1: No, però questa insomma forse ci serve una spiegazione ulteriore.
0: Sì.
2: No, hai ragione. Allora, la canzone in sé appare musicalmente così molto leggera, molto, molto frivola, no? Il video è stato fatto appositamente in quella direzione perché racconta in così un periodo, anni 50, si rifà sì. A quelle immagini lì. Insomma, persone sulla spiaggia, ma sullo sfondo cadono aerei, cadono bombe, eccetera. Quindi è un po' quel diktat estivo. Cioè, adesso fa caldo, sei al mare, ti devi divertire per forza.
1: Esatto, ti devi divertire, non pensare al resto.
2: Esattamente, sì. Quando in realtà poi insomma fai anche un po' fatica, no, a fingere che vada tutto bene, perché in realtà non va bene nulla dal punto di vista insomma
1: se ti guardi intorno
2: dici chissà dove stiamo andando. Però ecco, lungi da me dal voler interrompere l'allegria, però ogni tanto qualche schicchera all'allegria bisognerebbe dargliela.
0: Beh, ma poi lì c'è proprio questa dicotomia, però ci sono entrambe le cose, perché il suono è comunque estivo,
2: cioè, il suono sì,
0: e poi il messaggio che
2: sì, alla fine è quello che conta, perché insomma è sempre meglio creare dei contrasti, no, all'interno delle canzoni, perché poi se tutto va nella stessa direzione a volte tendi a dire tutto, a dire niente, quindi è meglio insomma contrastare.
1: Sì, cioè, diciamo che poi arriva anche dal filo narrativo della canzone che hai portato a Sanremo, che è La Stella Stellina,
2: sì.
1: Quindi insomma cambiano i suoni, però poi il tuo lo dici, capito?
2: Sì,
1: non è che ti tiri indietro, ecco.
0: Ma visto che parlavamo del sud, c'è una cosa che ti dobbiamo dire, perché
1: come no?
0: È la notte della Taranta.
2: Ah beh, sì.
0: Sei maestro concertatore della notte della Taranta.
2: Esperienza incredibile, sì, davvero un'esperienza incredibile, perché intanto si lavora con un'orchestra di musicisti fenomenali, quindi già questo è un grande vantaggio. E poi addentrandosi in quella che è la Taranta, quindi insomma tutta la tradizione salentina di secoli, le storie che vengono cantate, che di volta in volta che vengono raccontate, e questo mi ha portato a tuffarmi in quella realtà, vedendo quanto sono potenti quelle storie che sono state raccontate, perché si sono tramandate senza essere registrate.
1: Certo,
2: quindi si sono
1: tradizione
2: tramandate
1: orale.

0: orale, no?
1: Oralmente. E quindi questo insomma dimostra in maniera molto, molto chiara la forza e la presa che hanno su quel pubblico. Poi ci sono stato l'anno scorso e ho visto alle prove generali ci sono 80.000 persone.
0: Assurdo.
1: Il giorno dopo ce ne sono 200.000.
0: No, ma è un festival incredibile.
1: Una cosa pazzesca.
0: Ne parlavo anche con Dardas, che è stato tra l'altro negli anni scorsi.
1: Sì.
0: Per lui è stato un po' difficile fare la ricerca, è stato più lungo, ecco, fare la ricerca, però io vorrei far capire anche a chi ci ascolta cosa fa di specifico il maestro concertatore oltre alla parte musicale.
1: Beh, allora, intanto tiene le relazioni con i vari ospiti, quindi decidi insieme a loro che canzone della tradizione cantano, okay, e qual è la loro canzone che portano sul palco, quindi poi prendi quella canzone, ne cambi i connotati, perché poi la devi far suonare a tutta un'orchestra che comunque usa strumenti non convenzionali, almeno non quelli con cui sono state registrate,
0: certo,
1: le canzoni dei vari ospiti. Quindi c'è immediatamente avviene un processo di come dire di rielaborazione di quelle
0: adattamento
1: che sono,
0: magari
1: le canzoni. Poi si fa un percorso insieme ai musicisti, quali sono le canzoni che magari non vengono fatte da tanto tempo, che vorreste fare, perché alla fine sono loro che le suonano, no? Vabbè, adesso le suonerò anch'io insieme a loro, però la taranta è di tutti, appartiene a tutti,
0: certo,
1: e quindi è giusto andare in quella direzione lì, no? In cui si sceglie tutti insieme. Poi naturalmente il maestro concertatore dà una guida, dà una visione, in base a quello poi ci si muove.
0: Una sorta di direzione artistica da quel punto di vista.
1: Sì,
0: va,
1: sì,
0: bene, allora noi in attesa poi di questo concerto ne sentiremo parlare sicuramente, ti aspettiamo domani
2: sul palco del Radio Italia Live, il concerto di Palermo.
1: Non vedo l'ora.
2: Grazie per essere stato
1: grazie
2: con noi, Ermal.
1: Grazie,
2: e fra poco ascoltiamo anche Calma Metafisica.
1: Sì. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Domani Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live, il concerto. Arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
4: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live, il concerto, su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
3: Scalda la voce.
5: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre a tuo fianco.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
7: Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Spero.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema.

0: Di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wintre Store per un preventivo gratuito. Wintre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Gianni Morandi con Alessandra Moroso, Hit Parade, Radio Italia, solo musica italiana. E questo pomeriggio bellissimo, da Palermo, perché insomma abbiamo già avuto un po' di amici, però ne approfitteremo nel corso di questa ora e mezza che ci rimane per raccontarci un po' di cose su domani.
1: Beh, certo, perché vi dobbiamo dare anche delle informazioni importanti. Ma a proposito di informazioni importanti, perché chiaramente noi parliamo a tutti quelli che ci stanno guardando sul canale 70 del Digitale Terrestre, a tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio Italia, solo musica italiana. Quelli che ci stanno ascoltando magari sono al volante.
0: Certo, e quindi arrivano tutte le info sulla viabilità.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, nel Lazio sulla statale 2 bis via Cassia Veientana, riduzione carreggiata a causa perdita carico presso l'incrocio strada statale 2 bis Castel dei Ceveri in direzione Castel dei Ceveri. Sulla statale 714 tangenziale di Pescara, quindi siamo in Abruzzo, incidente presso l'incrocio strada statale 16 circonvallazione di Pescara. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo in Calabria ci sarà riduzione carreggiata con lavori di manutenzione dalle 6 del 29 giugno alla mezzanotte del 3 luglio tra Mormanno Scalea e lo svincolo di Rose Montalto o Fugo. Sempre in Calabria ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 21.30 del 1 alle 6 del 3 luglio tra l'incrocio di Soverato e l'incrocio di Copanello. In Lombardia, sulla statale 336 aeroporto della Malpensa, veicolo in avaria sull'incrocio Gallarate, strada statale 341 Gallaratese in direzione incrocio Casello Busto Arsizio, A8 Milano Varese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ho voluto farlo anch'io.
1: Brava.
0: Male, non come Gaia, Bossa Nostra su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che lo sapevi già, tra l'altro, che ti sarebbe uscito Non come Gaia.
0: Lo sapevo, vabbè, era un tentativo così, per farlo alla Giuditta.
1: Brava, la Giuditta, come se fosse un piatto, capito?
0: Infatti, poi non ha un'accezione propriamente positiva. Dobbiamo dire delle cose interessanti, sì, che riguardano il nostro Radio Italia Live, il concerto.
1: Vado?
0: Vai!
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domani al Foro Italico di Palermo, che è la location in cui ci troviamo in questo momento. Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta al maestro Bruno Santori, ci saranno...
0: Vado, prendo fiato. Achille Lauro, Le Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
1: Un'informazione importante riguarda i varchi d'accesso, naturalmente al Foro Italico, apriranno alle ore 15 da Piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala, poi a seconda appunto del...
0: della credito, da dove arrivate. E ai varchi è importante, ci si dovrà presentare solo se in possesso di un titolo di accesso valido.
1: Perfetto, abbiamo detto tutto, magari tra poco passa a trovarci qualche altro amico, non lo so.
0: Ma sì che lo sai.
1: Non lo so.
0: Ma sì che lo sai.
1: Ma tu fai il vago. Vediamo dopo. Lascia.
2: Marco, vorresti denti più bianchi, ma magari temi che un dentifricio con effetto sbiancante possa aumentare la sensibilità dentale?
3: Sì, ma da oggi c'è il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Utilizzato due volte al giorno, dona due toni di bianco in più in sole 8 settimane.
3: E allo stesso tempo protegge dalla sensibilità dentale.
2: Quindi, denti più bianchi e protetti?
3: Sì, con il nuovo Sensodyne Clinical White.
4: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
11: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io.
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
14: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domani sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
15: Notino, tutta la bellezza in un click. Senso da...

0: Clinical White. Denti due toni più bianchi. Protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West. Stile western. Gusto unico. Neos. Un altro modo di volare.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: le ragazze di San Giovanni con Clara a Radio Italia.
1: Non ho capito, scusa.
0: San Giovanni con Clara.
1: Con Clara.
0: Con Clara.
1: Ok,
0: con
1: ok.
0: Clara. Sì, sì, sì. Allora, tra l'altro, riflettevo su questa cosa, che noi raramente diciamo buon sabato.
1: Cavoli, è vero, ma facciamolo subito allora. Buon sabato a tutti quelli che ci stanno guardando sul canale 70 del Digitale Terrestre, a tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio Italia, sulla musica italiana, perché effettivamente noi siamo un po' fuori orario.
0: Certo, fuori orario, fuori giorno.
1: Fuori orario, fuori giorno, fuori di testa.
0: No, siamo ma diversi da loro.
1: Certo. Volevo fare una citazione. Sì, vabbè, lasciami fare.
0: No, va bene, amici, comunque, per ricapitolare a chi avesse appena acceso la radio adesso, noi siamo in diretta dal Foro Italico di Palermo, dove domani appunto aspettiamo in Radio Italia Live il concerto da Palermo, come di tradizione.
1: Certo, oggi è giornata di prove, devo dire che il Foro Italico è comunque già bello pieno di gente che sta assistendo alle prove sul canale 70, magari qualche immagine la vedete nel corso della giornata, e poi ci sono anche i nostri social comunque che vi tengono aggiornati su tutto.
0: Sito e social, vi direi, perché c'è sempre il nostro
1: nella nebbia radioitalia.it.
0: devi essere pronta sempre.
1: Allora è sabato, fuori orario, fuori di testa, cioè ho avuto un attimo una defaillance.
0: Va bene, l'abbiamo portata a
1: subito,
0: casa.
1: Dai,
0: l'abbiamo portata a casa. Invece per quanto riguarda i nostri social, naturalmente Radio Italia con la spunta blu è il nostro profilo ufficiale, dove tra l'altro potete dare anche una sbirciata a quello che accade durante le prove, nel backstage, insomma in tutto quello che sta succedendo in queste ore,
1: anche nella giornata di domani, Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, dappertutto, dappertutto è impossibile perdersela.
0: Va bene, allora mettiamone una, ti va? Sentiamo un po' di musica?
1: Ma certo.
0: Allora mettiamo questa, io vorrei mettere questa.
1: Io l'ascolto.
0: Cesare Cremonini, Grey Goose.

0: Zucchero, Vedo Nero su Radio Italia, solo musica italiana. È forse la prima, no, non forse, è sicuramente la prima volta che diciamo questo orario qui, ma poi ci sentiamo ancora per un'altra ora.
1: Vabbè, è vero, sì, perché andiamo avanti ancora per un'ora. In questo momento sono le 18.

0: Malika Ayane, senza fare sul serio, su Radio Italia, solo musica italiana. Qua però tra un po' si fa sul serio, eh.
1: Sì, tra un po' a che ora?
0: Tra un po', allora, le prove continuano ad esserci, poi tra un po' domani alle 20:40.
1: Ah, questo è il
0: vabbè, sì, dai, tra un po', sì, tra un po'.
1: Ora, il punto qual è? Molti di voi saranno qui al Foro Italico, è sempre bellissimo tra l'altro il Foro Italico pieno, però molti di voi non potranno esserci, ma comunque ci sono mille modi per seguirci.
0: Sì, diciamo che è più difficile perderselo che seguirlo.
1: Cioè, credo proprio di sì.
0: Allora, Radio Italia Live, il concerto sì. di Palermo sarà in diretta su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì.
0: Sarà su Sky 1, su TV8, su Now, poi in streaming su radioitalia.it, in streaming su YouTube, e poi ci sono un sacco di altri modi per seguirlo.
1: Naturalmente sarà anche su Radio Italia solo musica italiana.
0: Sì, cioè, ho detto.
1: Ok, poi ci sono un sacco di modi per seguire il mondo di Radio Italia durante il concerto sui nostri social, quindi c'è X, c'è YouTube, come hai detto tu, c'è Facebook, c'è Instagram, c'è TikTok, ne hai altri social?
0: No, li hai detti tutti.
1: No, ma tu hai altri social?
0: No.
1: Ah.
0: No, no, perché ci sono altri...
1: credo...
0: Ah, sì, no, vabbè, no, non ho altri social.
1: Io parlavo di Snapchat.
0: Avevo capito.
1: Sì.
0: Mi stavo riferendo anche io. Non è il mio per tutti i filtri, capito? Quelli non mi fa...
1: Con le orecchie da cagnolino.
0: Sì, no, non mi fa impazzire.
1: Non ti rende giustizia.
0: Guarda, visto questo scambio che c'è stato tra noi, la prossima canzone è proprio perfetta. Perché si chiama Mezze Verità.
1: Quelle che dici tu?
0: Sì,
1: Gigi
0: D'Alessio.
1: Capito.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: Sì, un'emozione per sempre a Radio Italia, solo musica italiana, come promesso poco fa.
1: Perché lo sapevi.
0: Sì, vabbè, un po' lo sapevo.
1: Lo sapevi,
0: un po' l'avevo letto su una mail che sarebbe passata a trovarci un altro protagonista di Radio Italia Live, il concerto. Con noi c'è Ernia.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao a tutti, come stiamo?
1: Noi bene, tu? Benvenuto.
2: Bene, un po' stanco, dicevamo adesso.
1: Sì, fuori onda.
2: Dei viaggi, insomma, esatto.
1: Sei in giro, sei parecchio in giro. Comunque, Palermo ti aspettava.
2: Io ho suonato a Palermo l'ultima volta 3 anni fa, sono molto felice di essere qua.
1: Noi non vediamo
2: domani sera.
0: Sì, ci sono un po' di cose, insomma, da dei punti di connessione che abbiamo trovato tra te e Palermo.
1: Sì.
2: Ad esempio?
1: Non possiamo dirtelo adesso. Aspettate un attimo, voi che ci state ascoltando e guardando. Tu aspetta un attimo, se hai voglia di rimanere ancora un po' con noi, fra poco si diciamo tutto.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
6: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
14: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande, nonno!

0: Io direi che c'era una discreta attesa qui su Radio Italia Solo Musica Italiana per scoprire i punti di collegamento tra la città di Palermo e Ernia.
1: Io vorrei saperlo.
0: Infatti, ancora ciao,
1: Ciao a tutti.
2: No, in realtà abbiamo fatto questo ragionamento semplice, cioè tu, voglio dire, hai legato tante tue produzioni a Lewandowski, no? Grande calciatore.
1: Sì, ho fatto questa saga ormai decennale.
2: Sì, tanti capitoli. Tra l'altro, per chi non lo conoscesse, è un attaccante fortissimo, numero 9 fortissimo, ancora in attività al Barcellona. Pare che quest'anno stia cercando squadra. Si era vociferato anche del Milan.
1: Vabbè, del Milan si vocifera ogni anno, cose incredibili.
0: Però ho capito, c'è la connessione Lewandowski-Milan e l'allenatore della squadra del Palermo.
1: Però vabbè.
0: Hai capito che giro abbiamo
1: fatto? Dobbiamo fare giri così, allora trovi dei collegamenti anche con Baghdad, con Timbuktu, con
0: Sono
1: Pechino.
0: I gradi di separazione, esatto. Capito? Ci abbiamo provato.
1: Con tutte.
2: Vabbè. Però apprezza lo sforzo di metterci lì, sai, come i detective a cercare
1: bellissimo,
2: gradi.
1: Giusto.
0: Tra l'altro, noi abbiamo guardato i tuoi live, abbiamo notato che c'è una canzone che tu modifichi live. Sempre per rimanere in tema calcistico, sì. Che è proprio Berlino, no?
1: Sì, no, non lo sto più facendo in realtà.
0: Non lo stai più facendo.
1: No, poi mi sono rifiutato di questa cosa. Cioè, sono diventato schiavo del meme, ma poi basta.
0: Allora, oltretutto, una canzone che parla di famiglia era diventata
1: deturpata. Vabbè,
0: posso
1: ma in realtà parire.
0: Cioè, Fofana invece di Passerà.
1: Sì, ma
2: il grigio su San Siro.
0: Il grigio su San Siro passerà.
1: Però, vabbè, cioè, adesso super positivo, però. Basta, non la canto più così, la canto l'originale.
2: Ha fatto ridere finché durata. Sì.
0: Adesso non è che deve diventare una roba che a tutti i live. Tra l'altro, per quanto riguarda proprio tutti i tuoi live, allora c'è l'album che si chiama Per soldi per amore. Il live si chiama Solo per amore.
1: Sì.
0: Solo per amore.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ho chiamato così Palazzetti, in realtà in estate volevo chiamarlo Solo per soldi.
2: Ah, ecco.
0: Sai che io l'ho pensato sta cosa.
1: Ho detto vabbè, non esageriamo.
0: Io ho pensato sta cosa, ho detto se d'estate lo chiama Solo per soldi.
1: Stavi per. Ho detto vabbè, dai, solo per amore Summer Tour.
0: Okay,
2: pensa esatto. Che noi l'avevamo girata anche qui, avevamo detto vabbè, questo cioè, suona in giro Solo per amore, chissà cosa farà Solo per soldi.
1: Ecco, il tour estivo.
2: Il tour.
0: No! Vabbè, manco a fa così, però. No, però riflettevamo su queste due parole, no? I soldi e l'amore, che di solito vengono messi come se fossero due cose lontanissime, e invece tu le hai messe insieme.
1: Sì, abbastanza.
0: Beh,
1: secondo me è come tutto, cioè non è che c'è un bianco o un nero di ogni cosa. Ci sono infinite sfumature di grigio in mezzo, quindi secondo me non sono l'uno l'antitesi dell'altro, ecco. Sono due cose che possono convivere serenamente.
0: Beh, c'è anche una canzone in cui in qualche modo insomma, che è quella con cui hai aperto anche il tour, no? Mi ricordo
2: il disco,
1: sì,
2: proprio,
1: sì, mi ricordo, certo.
2: Sì, sì. Cioè, parla proprio di questa cosa. Vabbè, quello è forse più una riflessione sulla parte lavorativa, professionale,
1: sì, artistica, ecco, sì. Di noi che eravamo piccoli, che facevamo questa cosa qua tutti insieme in maniera magari un po' più spensierata, però ecco.
2: Sì, no, resta lì, esatto, sì, tra l'altro è il pezzo con cui hai iniziato almeno dei concerti. E vabbè, allora abbiamo detto tutto, abbiamo gradi di separazione,
0: sì.
2: Live,
0: sì.
2: Estate,
0: sì.
2: Domani
0: Radio Italia Live, il concerto qui a Palermo, visto che hai detto che non la canti più modificata, io direi che possiamo ascoltarla originale, Berlino.
1: Andiamo.
0: Va bene, allora ascoltiamo Berlino, grazie per essere stato con noi,
1: grazie a voi, grazie.
3: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Annalisa, esibizionista su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È molto strana questa cosa che noi alle 18.30 siamo ancora qui.
0: Molto strana, però
1: piacevole. Mi sto abituando piano piano, quindi questa cosa mi piace. Anzi, ti dirò, lo rifacciamo?
0: Che cosa?
1: Come che cosa?
0: Che cosa? Ma non ho capito.
1: Facciamo un aggiornamento a tutte le persone che ci stanno ascoltando in radio.
0: Ma certo, però stavolta posso dirlo io.
1: Prego, prego. Certo,
0: ci sono
1: certo.
0: Tutti gli aggiornamenti sulla Via Verità.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca tra Bari, a carreggiata chiusa a causa incidente, prima dello svincolo Fossombrone Est e dopo lo svincolo Fossombrone Ovest, direzione San Giustino Umbro, strada statale 3 bis Tiberina. Veicolo in avaria in Sicilia sulla A19 Palermo-Catania, presso lo svincolo di Villabate, direzione Catania. In Puglia traffico rallentato sulla statale 613 Brindisi-Lecce sull'incrocio Trepuzzi-Surbo, direzione Lecce. In Calabria sulla 2 autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria prima dello svincolo di Sibari e dopo quello di Morano-Castrovillari in direzione allacciamento Fisciano A30. Nel Veneto sulla statale 516 Piovese veicolo in avaria sullo svincolo strada statale 309 Codevigo direzione strada statale 309. In Sicilia sulla 29 Palermo Mazara del Vallo veicolo in avaria sullo svincolo Alcamo in direzione Palermo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica di ultimo a Radio Italia, solo musica italiana. Allora,
1: sì, un po' sì.
0: Chi
1: ogni,
0: tu?
1: Ogni tanto.
0: No,
1: ogni
0: no,
1: tanto.
0: Ultimo parlava di questa.
1: Vabbè, però ogni tanto. Posso in qualche modo immedesimarmi nelle canzoni,
0: certo,
1: che passano
0: che puoi,
1: su Radio,
0: cioè,
1: Italia, solo musica italiana. Una volta tanto.
0: No, capito. Allora, noi stiamo ignorando una cosa importante.
1: Sì.
0: Secondo me, perché noi abbiamo le nostre saghe.
1: Le nostre saghe.
0: Sì, certo, c'è la saga su Trump, c'è la saga sul birdwatching.
1: Perché io inizialmente, quando ho sentito iniziare la frase, pensavo che tu dicessi abbiamo le nostre sagre. Che è vero,
0: allora,
1: anche quello, in effetti, però abbiamo le nostre saghe.
0: Gli errori erano molteplici, soprattutto sulle inversioni di vocali, ma questo è un altro discorso. Perché volevo parlarti della questione mondiali. Stiamo ignorando i mondiali in questo momento.
1: No,
0: ci sono
1: gravissimo.
0: Aggiornamenti?
1: No, non ne ho.
0: C'è
1: io.
0: Qualche meme in più? C'è la sfuriata di Marcelo Bielsa?
1: Sì? Ma tu quindi sei informatissimo. Vai.
0: No, la sfuriata di Marcelo Bielsa è bellissima, perché l'Uruguay è eliminato, lui urla al cameraman di sbrigarsi a fare l'intervista, capito?
1: Certo.
0: Sbrigati che devo andare. Poi doveva andare? Andare, che l'hanno eliminato.
1: Non lo so.
0: Doveva andare a casa.
1: Non voleva stare lì, probabilmente.
0: Ho capito.
1: Ci
0: però,
1: sta. Comunque,
0: no,
1: se ci pensi.
0: Ci sono momenti memorabili. Secondo me, fino a metà luglio avremo modo di parlarne. Ora ci concentriamo su Radio Italia Live. Il concerto a Palermo.
1: Certo, anche perché oggi ci sono le prove. Domani vedremo lentamente il Foro Italico riempirsi di gente. E adesso, però, diciamo, perché non saremo soli.
0: No, esatto.
1: Saremo con un sacco di gente.
0: Ok, ci sono i Modà. Dai, dillo tu, dai, che ci volevi arrivare.
1: Sono già solo.
0: Ecco qua.

0: tutta l'abbiamo cantata questa dei Modà.
1: Tutta. Eh? Allora, il come no, è discutibile, però l'abbiamo cantata tutta e sono sicuro che hanno fatto. Sono sicura? A quest'ora.
0: Che
1: sono
0: sta succedendo?
1: Sicura che hanno fatto così anche tutti gli
0: non
1: ascoltatori.
0: Non può essere il caldo.
1: Di Radio Italia, solo musica italiana. È sempre il caldo la giustificazione.
0: Ah, vabbè, vabbè, sì, vabbè, per tre mesi, poi?
1: Poi ne troverò un'altra, vedremo.
0: Ok, tieni questa allora, dai.
2: È un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno due libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domani sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
7: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Attenzione, grande promo da Teddy.
12: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam, bambina, su Radio Italia, solo musica italiana.
2: È arrivata una segnalazione molto importante, secondo me bisognerebbe parlarne, bisognerebbe approfondire questa cosa, perché Francesco da Palermo dice, ma se trasmettete da Palermo, non è che dovete dire faro nella nebbia.
1: E cosa dobbiamo dire?
2: Prego, leggilo, perché a parte che non so se è una cosa...
1: Io ho paura che non sia una cosa che si può dire in radio.
2: Dilla. Assumiti la tua responsabilità.
1: No, io, cioè, mi stai dicendo di dirla e poi mi devo assumere io la responsabilità.
2: Vabbè, sarà una località. Faro nel fumo delle stigghiola.
1: L'hai detto tu. Cosa, ah, guarda, io non lo so. Guarda, l'hai detto tu.
2: Posso firmare una cosa che declina le mie responsabilità da questa.
1: Allora, adesso
2: magari è la cosa più innocente dell'universo.
1: Può essere, adesso facciamo una foto qua al messaggio che è arrivato da Francesco e decliniamo ogni responsabilità su Francesco.
2: È chiaro, come no? Abbiamo anche i suoi dati
1: personali.
2: Abbiamo le prove.
1: No, non abbiamo i suoi dati personali.
2: Se si dovesse intervenire, voglio dire, legalmente ce l'abbiamo tutti.
1: Comunque, un'altra cosa, visto che hai citato Palermo, che volevo dire che. Tutti quelli, sì, lo spero. Tutti quelli che ci stanno guardando sul canale 70 del digitale terrestre ogni tanto vedono anche delle immagini molto suggestive della città di Palermo e anche del Foro Italico.
2: Sì, vabbè, già la città di Palermo ripresa dall'alto è incredibile. Poi con tutto l'allestimento del nostro palco siamo di parte, ma è ancora più bella.
1: E sai che domani sarà ancora più bello?
2: Vediamo domani, che ne so, non te lo posso dire prima.
1: Sono sicura che sarà così. Vabbè, ascoltiamo una canzone, ti va?
2: Sì, come no.
1: Bruno Risas, L'albero delle noci. Sono

0: L'albero delle noci di Bruno Risassa, Radio Italia, solo musica italiana con grande sorpresa.
1: Sì, eh? Sì, vabbè, però possiamo dire che oggi il giorno non è il solito, esatto. E nemmeno l'orario è il solito.
2: È vero.
1: Quindi è grande sorpresa.
0: Daniela Capelletti, Emiliano Picardi.
3: Buonasera, ciao, ragazzi, ben ritrovati.
1: Buonasera.
4: È un piacere vedervi anche a Palermo.
1: Ecco. Che sorpresa.
2: Come è andata oggi? Com'era la situazione?
1: Molto
2: qua?
1: Bene, vabbè, qua è bellissimo. È bellissimo, dai. Oltretutto ho appena detto che sul canale 70 vediamo delle panoramiche della città di Palermo che è incredibile.
4: È bellissima, Palermo è bellissima.
1: Sì, incredibile.
2: Sì, tutti gli anni mi stupisce, super bella.
0: Poi bianco e nero, perché poi da lì stacca su di noi.
1: Lo so, poi
0: un altro discorso, però vabbè.
1: Vabbè, adesso va migliorando
0: adesso
1: la
0: va
1: situazione.
0: Migliorando.
1: Allora, noi ci risentiamo domani, solito orario, sì. Giorno diverso perché è domenica, però sempre dalle 16 alle 18.
0: Esatto, esatto, questo è il solito orario. Amici, buona serata a tutti.
1: Buona serata a tutti. Sono le 19.

0: Battiato con Centro di Gravità Permanente su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, benvenuti.
1: Buona serata
0: anche
1: a tutti.
0: Da parte nostra qui al Foro Italico di Palermo, Emiliano Nino Picardi.
1: Buonasera, Daniela Nina Cappelletti. Allora,
0: buonasera.
1: Oggi è così, va bene?
0: Ma è sempre così.
1: Va bene, giusto che sia così.
0: Allora, ringraziamo subito la regia prima che ci scordiamo.
1: Aspetta, fammi dire una cosa prima.
0: Vai.
1: Voglio ringraziare prima di tutto la nostra programmazione musicale, perché il benvenuto a Palermo ve lo diamo con il maestro di Ionia, che oggi è Giarre, ma insomma, citazione geografica, Sicilia su Sicilia con il maestro Battiato. Mi piaceva questa cosa.
0: Mai nulla è lasciato al caso.
1: Bravi,
0: salutiamo
1: bravi.
0: Lidia, salutiamo Edo Stanzini, salutiamo Arienti, salutiamo anche chi c'è a Cologno.
1: Chi c'è a Cologno? Chi c'è? Larizza, protocollo, c'è protocollo.
0: Nino Larizza, tutti
1: sai
0: quanti.
1: Che Arienti in terra siciliana è Upatacu, lo chiamano. Andava in giro oggi, te lo giuro, andava in giro oggi per il centro di Palermo e lo additavano Upatacu,
0: Upatacu, Upatacun.
1: Questo calabrese.
0: Sì, infatti siamo imbarazzanti, questo è, però di solito è il patac, è un po' romagnolo, però oggi no.
1: Meno male, meglio così. Come state? Come vi troviamo? Come va il vostro sabato, che per noi è strano, perché di solito su Radio Italia solo musica italiana vi accompagniamo dal lunedì al venerdì. Oggi siamo curiosi anche di sapere come sta andando il vostro sabato.
0: Esatto, noi siamo qua, ve l'abbiamo detto, per Radio Italia Live il concerto sarà domani sera, però ci stiamo preparando. Sapete che durante tutta la giornata, se ci avete visti al canale 70 del digitale terrestre,
1: ci sono le prove.
0: Un sacco di interviste, di prove, anche con noi, insomma, passerà qualcuno a trovarci, adesso è troppo presto ancora per dirlo, poi possiamo comunicare insieme.
1: Certo,
0: sempre.
1: Volentieri, anzi vi chiedevamo come state, come va il vostro sabato, e noi vi racconteremo da parte nostra come vanno le cose qua. Mi è piaciuto questo noi cumulativo che hai utilizzato.
0: Noi
1: ci stiamo preparando, noi non abbiamo fatto niente. Assolutamente.
0: Ho magnato, vabbè,
1: però
0: qualcuno lo dovrà pur fare.
1: Ci sono gli artisti, che invece, quelli che si esibiranno domani sera per Radio Italia Live il concerto, che stanno facendo le loro prove, e c'è già un sacco di gente che è venuta a vedersi le prove.
0: Giusto, diamoglielo però il numero per comunicare, il 331-995-0095. Se vi va, ci siamo noi oggi fino alle 21. 19:21.
1: Fino alle 21?
0: Sì.
1: Siamo sicuri?
0: Sì.
1: Va bene, allora.
0: 2 ore, fino alle 21.
1: Va bene.
2: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Sembra strano anche a me.

0: Ce lo ha insegnato qualche anno fa il Blasco, Vasco Rossi, appena ritrovato qui su Radio Italia, solo musica italiana, che qualche volta una canzone d'amore si può anche buttare via, nel senso che la fai giusto così, perché dici vabbè, sono innamorato, la scrivo questa canzone d'amore, poi la lascio,
1: poi come va
0: la
1: va,
0: lascio andare, poi, vedo, va, bravo, va. Poi vedo dove va,
1: va bene. Abbiamo visto, se siete davanti alla TV, delle immagini meravigliose del Foro Italico qua a Palermo poco fa, no? Si stanno facendo le prove, come vi dicevamo, è una giornata molto calda,
0: sì,
1: però...
0: è torrida, direi
1: torrida è il termine giusto,
0: sì, da
1: però è bello, c'è un bellissimo clima, c'è un bellissimo mood, insomma siamo in tanti già, ci sono un sacco di persone che sono venute per assistere alle prove di tutti gli artisti, è bello, dai, è bello, ci si sta divertendo.
0: Tra poco magari vi diamo anche qualche indicazione per quanto riguarda il concerto di domani. Faccio un piccolo spoiler personale: l'albergo dove siamo in questi giorni per il Radio Italia Live, il concerto, è proprio di fronte al Foro Italico, proprio, sì, di fronte al palco, e dal mio balcone mi sono sentito un po' di prove. Quella di Rama è stata strepitosa.
1: È vero, tu lo ami particolarmente, però è bravissimo.
0: No,
1: pensavo dicessi che il nostro hotel è lì davanti perché volevi che qualcuno ti portasse.
0: Certo, se volete portare,
1: io ti conosco.
0: Se volete portare dei cannoli, e quello che ho scoperto in questa trasferta, cioè le busiate, siete i benvenuti.
1: Che poi sono, tranquilli. Le busiate sono, ricordami?
0: Sono una pasta un po' callosa, un po' dura.
1: Buone, tipo fusillone.
0: Ah, sì, meravigliose, ma pazzesche.
1: Vabbè, basta parlare di cibo, che sono le 19:18. La serata con noi è ancora lunga e state qua.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere, emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Summer Funk, cioè Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Magari domani ce la fa cantare, ce la fa ballare Summer Funk, visto magari. Che sarà dei nostri qui a Radio Italia Live a Palermo. Potrebbe essere, no? Adesso io esattamente.
0: Adesso non devi spoilerare
1: le scelte
0: cose
1: degli artisti.
0: Perché
1: non
0: tu
1: le
0: hai seguito tutte le prove passo passo.
1: Ma perché tu dici che le canzoni che hanno fatto oggi in prova saranno quelle che poi canteranno domani?
0: Infatti si chiamano prove perché così.
1: Insomma, magari può essere. Intanto però non c'è prova che tenga. Se vi state spostando in questo inizio di serata di sabato sera, se vi state muovendo lungo le nostre coste, se siete in direzione di casa
0: lungo
1: o di una pizzeria,
0: le nostre arterie,
1: brava, mi piace,
0: stradali e autostradali,
1: giusto,
0: c'è solo una persona da interpellare
1: che ha tutte le indicazioni possibili, il nostro Alberto Alfano. Sentiamo.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera da Alberto Alfano. Nel Molise, statale 73 bis di Bocca a Trabaria, carreggiata chiusa a causa incidente sullo svincolo Fossombrone-Est, in direzione incrocio San Giustino-Umbro, strada statale 3 bis Tiberina. In Puglia, sulla statale 613 Brindisi-Lecce, c'è stato un incidente sull'incrocio Lecce raccordo tangenziale ovest, in direzione Lecce. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, veicolo in avaria sullo svincolo di Villabate, direzione Catania. Nel Veneto, sulla statale 516 Piovese, veicolo in avaria sullo svincolo strada statale 309 Codevigo, in direzione strada statale 309. Nel Molise, sulla statale 647 Fondovalle del Biferno, traffico intenso tra l'incrocio di Boiano, statale 17 dell'Appennino Abruzzese, Apulo Sannitico e l'incrocio stazione Guglionesi, strada statale 87 Sannitica. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo in Calabria ci sarà riduzione carreggiata con lavori di manutenzione dalle 6 del 29 giugno alla mezzanotte del 3 luglio tra Mormanno Scalea e lo svincolo Rose Montalto Uffugo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Non superare i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella degli altri.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Per me è una bellissima lezione di vita, sei tutti i limiti che superi, lo cantavano i Negramaro in questa Tutto qui accade. È vero, Tutto qui accade a Palermo per Radio Italia Live, il concerto in diretta, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi, domani una serata bellissima. Ci sono un po' di indicazioni che possono essere utili se parteciperete, se verrete a essere dei nostri.
1: Allora, intanto diciamo questa cosa qua: grazie al grande impegno dell'amministrazione comunale di Palermo, grazie, sono stati individuati due parcheggi dedicati alle persone che raggiungeranno il Foro Italico in bicicletta in occasione del nostro Radio Italia Live, il concerto appunto qua a Palermo. Il primo parcheggio è nell'area interna del piazzale del Mercato Ittico in via Francesco Crispi al numero 3 ed è riservato ai partecipanti in possesso di un titolo di accesso del varco di via Cala.
0: Il secondo parcheggio, Eco Museo del Mare di via Messina Marina numero 14 all'area interna del piazzale, è destinato invece a chi è in possesso dell'accesso ai varchi di via Lincoln e di piazza Tonnarazza.
1: Ok, quindi invitiamo tutti i ciclisti ad utilizzare il parcheggio corrispondente al proprio varco di accesso, così da agevolare l'organizzazione e garantire un ingresso ordinato per il nostro evento.
0: Sì, ma anche per loro, voglio dire, parcheggiate davanti al varco in cui entrate, è più comodo, fate meno fatica.
1: È più comodo per tutti, quindi questa è un'informazione importante. Ovviamente c'è il nostro sito radioitalia.it, anche i nostri social, quindi magari fatevi un giro su Instagram, lì troverete proprio le ultime informazioni importanti per chi sarà dei nostri proprio qua al Foro Italico domani sera.
0: Giusto, perché sarà una serata, come canta Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: La nuova di Rocco Hunt su Radio Italia, solo musica italiana, si chiama La più bella del mondo. Appena ascoltata, siamo in diretta dal Foro Italico di Palermo.
1: Canzone che dedicherò volentieri alla Cassatina. L'hai vista la Cassatina?
2: L'ho vista, sì.
1: Piccola, con la cinturina verde intorno, sopra la glassa bianca, la marena appoggiata. Quella è la più bella
0: però
1: del mondo.
0: Però avevamo detto che non dovevamo smettere di parlare di mangiare.
1: Salutiamo
0: questi amici. Salutiamo, per esempio. C'è Giulia che dice: un bel pomeriggio al mare in Sardegna, voi ci tenete compagnia con la musica. E beh, questo è il nostro lavoro, siamo contenti di accompagnarvi.
1: Grazie Giulia, prendi un po' di sole anche per noi. Poi Federico, Andrea e Sara da Paullo scrivono di essere in viaggio di ritorno a casa dopo una settimana in Salento. Ah, capirai. Arrivo presto per le tre.
0: Per le tre. Sei tre di notte.
1: Le tre di notte, immagino, sì. Fortunatamente scrivono, ci siete voi, tardi, che ci fate compagnia. No, beh, presto, è mattina presto.
0: Talmente tardi che di nuovo presto.
1: Esatto.
0: Quello.
1: Buon viaggio, ragazzi, vi accompagniamo volentieri. Ovviamente con la radio anche un viaggio dura meno, insomma.
0: Sì,
1: almeno
0: sì.
1: L'intenzione del viaggio, ecco.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
4: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
12: Perché sono simpatico, giusto?
11: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
12: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
11: Buonanotte.
12: Ma siete ancora qui?
11: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Liana con buona domenica,
1: buon sabato
0: anche domani sarà una buona domenica, un po' in anticipo lui, no?
1: Un augurio, forse.
0: È un augurio che di sabato si fa però.
1: Vero. Ti stai salutando con qualcuno, magari hai passato il pomeriggio di questo sabato, vi rivedete domani, auguri buona domenica, no? Ci può stare come cosa.
0: Giusto, torniamo al presente perché arrivano un po' di messaggini al 331-995-0095, per esempio arriva anche una foto, un'ora e un quarto poi Tiziano Ferro in concerto, Roma Stadio Olimpico, adrenalina già a mille.
1: Siamo radio partner ufficiale del tour che sta portando Tiziano Ferro in giro per l'Italia, ci sono state le date di Napoli, di Milano, se non sbaglio anche di Torino, è sempre un grandissimo successo.
0: Ci sono ancora stata ma mi dicono stia facendo uno show incredibile.
1: Ma lui sul palco è un fuori classe, ci dispiace un po' che non sia dei nostri, ma è in giro per i suoi concerti e quindi non abbiamo potuto portarlo qui a Palermo insieme a noi.
0: Salutiamo anche Amer che è un ragazzo che ci segue sempre e non vede l'ora che arrivi domani per il concerto, e quindi ciao Amer,
1: ma sì, volentieri passa a trovarci che sicuramente ci divertiamo insieme, ecco.
0: Eh sì, intanto ascoltiamo anche Angelina Mango con Marco Mengoni, la nuova si chiama Canto d'Amore.

0: anche Bresh su Radio Italia, solo musica italiana. Chiedimelo, dai, chiedimelo.
1: Dai, che fai?
0: Niente, sono qui a Palermo, sto aspettando che domani ci sia Radio Italia Live il concerto, sono in diretta fino alle 21. Un po' di cose, insomma, le solite cose normali.
1: Ma come, non è
0: sabato
1: tanto normale,
0: sera normale?
1: Non è tanto normale, è abbastanza straordinario, dai.
0: Un po' particolare. Voi invece, dai, che fate?
1: Dai, che fate in questo fine settimana? Magari molti ci raggiungono qua, arrivano, mi piace moltissimo, al nostro numero, al 331-995-0095, arrivano un sacco di foto proprio del Foro Italico,
0: sì.
1: Quindi persone che sono qua in questo momento e nel frattempo ci stanno ascoltando, stanno vedendo le prove, stanno fotografando.
0: Allora,
1: cioè,
0: facciamo
1: multitasking.
0: Così, noi salutiamo loro,
1: sì,
0: perché se ci mandano le foto vuol dire che sono in ascolto e loro possono salutare noi.
1: Non ho capito niente.
0: Neanche io, però va bene, ti preoccupare, va bene, va benissimo.
1: Allora, andiamo avanti la prossima ora, magari ci viene anche a trovare qualche artista.
0: Magari sì. Magari
1: lo potete anche vedere al canale 70 del Digitale Terrestre.
0: Intanto vi diciamo che sono le 20.

0: Enrique Blanco ed Elisa su Radio Italia, solo musica italiana, appena ascoltati con Ricordi.
1: Allora, se ti dico Acqua dei Corsari, ti viene in mente qualcosa, Daniela?
0: No, dovrebbe.
1: Acqua dei Corsari, a qualcuno dice qualcosa? No,
0: dovrebbe.
1: Per lo...
0: Cos'è Acqua dei
1: Allora,
0: un profumo?
1: Potrebbe essere.
0: Quello o dei Corsaro.
1: O dei Corsaro. Mi sono voluto informare perché esattamente da questo posto, cioè nel nostro track di Radio Italia qui al Foro Italico a Palermo, Acqua dei Corsari c'è.
0: Ma cos'è Acqua dei Corsari? Beviamola sta Acqua dei Corsari.
1: Non si può. Allora, se guardi davanti a te, vedi quel promontorio lì. Quello
0: bello.
1: È Acqua dei Corsari.
0: Aspetta che mi alzo che...
1: Guardalo meglio.
0: Che bello.
1: È un borgo marinaro, il primo borgo marinaro palermitano. Dentro c'è un parco bellissimo, il parco libero.
0: Ce la fai.
1: No, perché
0: credo,
1: sono abituato al palco. Il palco è di qua.
0: Io credo
1: il
0: in
1: parco
0: te.
1: È di là. Quindi devo abituarmi.
0: È proprio bello, ma si chiama così per quale acqua ragione? Tu che hai
1: non
0: studiato.
1: Lo so. Adesso mi informo. Adesso se c'è qualche palermitano che ci può svelare l'arcano, sarei curioso di sapere perché si chiama Acqua dei Corsari.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Sì.
1: Può essere una missione.
0: Ma diteci
1: questa?
0: Anche altre curiosità su Palermo. Che
1: brava.
0: Noi le raccontiamo molto volentieri.
1: No, che noi andiamo a visitare, a testare.
0: Sì, vabbè, ma bisogna anche essere un po' altruisti, no? Ma le raccontiamo anche agli altri. 331-995-0095.
1: Vai, voi diteci, noi raccogliamo e adesso vediamo se scopriamo qualche curiosità particolare su Palermo. Intanto c'è Ligabue, un colpo all'anima.

0: Italia Starter Pack.
1: J-Ax Italia Starter Pack, oh. Su Radio Italia, solo musica italiana. Vi abbiamo chiesto delle curiosità di Palermo. Voi che siete palermitani magari ci state ascoltando, perché noi la stiamo conoscendo, essendo qua al Foro Italico per Radio Italia Live, il concerto domani sera.
2: Questo è Palermo Starter Pack, allora. Sì. Grazie a Giulio da Cammarata, provincia di Agrigento, che ci spiega che le ballate della vucciria, cioè il pavimento della, sì, vucciria, non si asciugano mai perché i pescivendoli buttano l'acqua per mantenere fresco il pesce.
1: Hai capito.
2: Quindi quando cammini per questo mercato meraviglioso che è qui nel cuore di Palermo, trovi sempre il lastricato, la ballata, per l'appunto, bagnata.
1: Ecco perché quella volta sono scivolata. Scivolati alla vucina.
2: Sei scivolata alla vucina.
1: Ma no, perché avevo delle scarpine adatte. Avevo un tacchetto.
2: Che scarpe ci possono volere? Se il pavimento è scivoloso per l'acqua del pesce, devi mettere le pinne.
1: No, devi mettere le scarpe che non erano quelle che dovevo mettere io, ma non pensavo di andare lì quella sera.
2: Avevi le scarpe col tacco, avevi?
1: Pochino. Anni fa. Però.
2: Immaginavo questa cosa. E poi grazie sempre a lui che ci spiega che il mercato della vucina,
1: sì,
2: è un mercato storico palermitano, giusto? Ma per chi non lo sapesse, è il mercato tipico dove si trova un po' di tutto, ma
1: e
2: in particolare
1: anche
2: pesce.
1: Benissimo.
2: E si mangia anche benissimo. Ed è veramente coloratissimo, pieno di. Ecco, sai che cosa? Questo non ce l'ha scritto nessuno, ma sono rimasto stupito. Oggi ho fatto una passeggiata e c'era un odore di pasticceria meraviglioso.
1: Buono.
2: Ovunque, in ogni vicolo del centro di Palermo. Una cosa incredibilmente bella.
1: È tutto buono, è tutto bello in questa città. Ascoltiamo Rosvillen intanto.
2: Va bene.
1: Io.
2: No, pensiamo al cibo.
1: Hai detto sempre, ad ogni intervento.
2: Lo so.
1: Io, me ed altri guai.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Lo dice lei il titolo, io, me ed altri guai. Rose Villain qui su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Allora, tra poco rifacciamo un ripasso sul cast che si esibirà domani sera a Radio Italia Live, il concerto a Palermo. Va bene, che dici?
1: Va bene, ci sto. Mi piace come idea. Tra pochissimo, allora.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Il supermercato è in chiusura!
2: Abbiamo dimenticato l'acqua!
3: Vado io!
4: Sì, ma leggera, eh?
5: Poco poco sodio, mi raccomando!
4: Sì, però anche per i più piccoli.
3: Quindi, acqua Eva per tutti?
1: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domani sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno due libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5.

0: 5 luglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

0: più.
1: Quella estiva di Noemi si chiama Tu cosa fai questa sera? In realtà voi cosa fate domani sera?
2: Perché questo è importante.
1: C'è un impegno solo, cioè Radio Italia Live, il concerto qui al Foro Italico di Palermo. Per chi non potrà esserci, sono tanti modi per seguirci, basta andare sul nostro sito radioitalia.it per scoprirli.
2: Giusto, è vero, ci sono un sacco di modi che vi abbiamo raccontato nelle ultime giornate, ma vogliamo fare un piccolo recap di quello che succederà qui domani sera sul palco del Foro Italico, perché Nottino presenta, come dicevamo, Radio Italia Live, il concerto. C'è una cosa che non abbiamo specificato abbastanza: tutti gli artisti che adesso vi diremo in ordine alfabetico domani sera suonano dal vivo e con un'orchestra, la Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, che li accompagnerà in una cosa che è unica, perché è vero che ci sono un sacco di festival in giro per quest'estate, ma questo è l'unico in cui gli artisti suonano con l'orchestra, l'unico.
1: E poi è gratis, giusto per dire. Quindi domani sera al Foro Italico di Palermo saliranno sul palco Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, I Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J.
2: Allora, ve l'abbiamo detto, speriamo che possiate essere dei nostri, ma dovreste saperlo, c'era da avere un ticket gratuito, ma che è andato esaurito subito. Vi invitiamo a non venire qua se non avete il ticket per l'ingresso, perché farà tanto caldo, ci sarà tanta gente e comunque se non avete il ticket
1: non si entra. Quindi quello è. Però c'è un info importante invece per chi ce l'ha riguardo ai varchi: apriranno alle ore 15 Piazza Tonarazza, via Lincoln e via Cala, e ai varchi appunto ci si deve presentare solo se in possesso del titolo d'accesso valido,
2: L'anno
1: scorso,
2: quello di quest'anno, quello giusto. Vi aspettiamo, altrimenti su radioitalia.it scoprirete tutti i modi per seguire il concerto in un sacco di modi differenti, per l'appunto.
1: Intanto c'è anche Mahmood, lo ascoltiamo con Tuta Gold.

0: Quanto è bravo Cesare Cremonini, che bello quando ci accompagna qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ora che non ho più te per arrivare a lei, che cos'è? Le 20:37.
1: Vedi, le 20:37.
0: Senza occhiali ho delle difficoltà.
1: Avete visto in TV le immagini di questa nave da crociera enorme che insomma stava arrivando qui al Foro Italico, stava passando qua davanti. È bellissimo perché questo è quell'orario là, no? Quello in cui è appena tramontato il sole e c'è quell'atmosfera unica dell'estate.
0: Brava,
1: bellissimo.
0: Posso dire una cosa che farà venire invidia a molti, in particolare sto pensando a quelli con cui condividiamo geograficamente il posto in cui di solito lavoriamo, quindi la Lombardia,
1: Cologno, Monzese,
0: i lombardi in generale. Sì. Voglio dirvi, cari amici lombardi, ma immagino di parlare per molti altri, che c'è un bel frescolino qua, cioè che stamattina, oggi mi ha fatto caldo.
1: Il giorno impegnativo, ma di sera si sta benissimo.
0: Di sera si è alzato questo venticello positivo, molto particolare.
1: Ci dobbiamo fare odiare dei nostri amici.
0: No, non mi voglio fare odiare.
1: Che adesso magari sono su posti più
0: capito, cioè, c'è quella nuvola, sai, hai visto le previsioni del tempo negli ultimi giorni, c'è questo vortice
1: tutto rosso, non lo
0: rosso
1: so.
0: Che sta circondando
1: tutta
0: l'Italia,
1: l'Europa, tutto
0: tranne
1: rosso.
0: Palermo, perché evidentemente tutto rosso tranne Palermo. Qua effettivamente si sta bene, se volete valutare le vostre prossime ferie estive, Palermo,
1: Palermo è, la Sicilia in generale è bella per un sacco di motivi, non semplicemente per il clima.
0: Sono d'accordo, magari è bella anche Riccione, non lo so.
1: Bellissima Riccione.
0: Sicuramente
1: dai.
0: Bella, ma magari fa fresco.
1: Ma poi sotto il sole, di Riccione.
0: Protezione solare sotto il sole di Riccione.

0: Riccione con i dei giornalisti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho visto anche il video, non avevo mai seguito con grande interesse questo video. Devo dire che
0: io
1: effettivamente delle motivazioni interessanti.
0: Senti,
1: diciamo,
0: un po'
1: il video di
0: senti un po'.
1: No, bravo Tommaso Paradiso, che voglio dire ha avuto anche una buona idea.
0: Sempre veramente. Bravo
1: grafica.
0: Tommaso Paradiso, sempre bravo. Che fatica. Datemi una mano voi.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
10: Jerry Calà per Seat, prima!
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: c'è Giorgia con quella voce là, corpi celesti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buona serata, buon sabato. Stranamente, a dispetto del solito, vi stiamo accompagnando in questa serata che magari vi vede in giro, perché sabato sera che cos'è? Secondo me pizza, una roba tranquilla con amici.
0: Pizza, sushi magari, no? Poi oppure si esce a bere una cosa dopo cena, si fa un aperitivo lungo, perché d'estate si fanno gli aperitivi lunghi.
1: Ma tu ti ricordi che l'anno scorso, a proposito di cene, di aperitivi, di amici, venne fuori questa fotografia sul terrazzo con Biagio Antonacci, Olli, Giuli, un po' di amici, e tutti dicemmo: mamma mia, stanno facendo qualcosa insieme. Ci è voluto un po' di tempo, ma effettivamente Giuli e Biagio Antonacci hanno collaborato in un pezzo che si preannuncia una delle canzoni che ci accompagna in quest'estate.
0: Allora le ascoltiamo su Radio Italia, solo musica italiana, la loro ultima canzone.

0: puntata alta. C'è anche D'Argent Amico su Radio Italia, solo musica italiana, ma soprattutto è passato a trovarci Fedez.
1: Ciao a tutti, come state? Ciao.
0: Bene, molto bene, noi, tu?
1: Bene, appena arrivato.
0: Sì, bene.
1: Mi ambiento adesso col soundcheck.
2: Come hai trovato il clima di Palermo?
1: Ma meglio che Milano.
2: Meglio che Milano. Allora, lo dicono tutti.
1: Beh, sì, Milano non è proprio il luogo più adatto in cui stare in
0: questo
1: momenti.
0: Momento. No, no, direi di no.
2: C'è un po' di umidità, quell'umidità che dopo un po', però si sta bene.
1: Però c'è vento. C'è vento.
2: Piace che parliamo del clima.
0: Questo è il periodo storico migliore per stendere i panni, perché si asciugano subito. Appena lavi una cosa, si asciuga in un attimo.
2: Senti, tu sei stato molte volte con noi a Radio Italia Live, il concerto tra Milano, una volta anche a Palermo.
1: Una volta
2: sbaglio.
1: Stavo cercando di ricordare in che anno,
2: 2017.
1: O 18-17, sì, mi sembra.
2: Aspetta, ce l'ho scritto, 2017.
1: 2017.
2: Sì. Che ricordi hai, per esempio, di quell'esperienza? O in realtà di tutti i Radio Italia Live? Visto,
1: beh,
2: che ne hai fatti.
1: Allora, di quello che ho fatto il 2017 qua mi ricordo una marea di gente.
2: Una
1: cioè
2: cosa
1: proprio
2: che,
1: tanta,
2: sì.
1: Tanta. Poi Milano io sono particolarmente affezionato, essendo diciamo del luogo. Però diciamo come Palermo credo di non aver mai fatto una cosa del genere.
0: È enorme,
1: sì,
0: è bellissimo.
1: Bello.
0: E poi sono tutti molto presi bene, è una cosa molto divertente. In generale, che rapporto hai con la Sicilia?
1: Normale, non ho radici siciliane, se è questo che intendi.
0: No, se sei mai venuto in vacanza, se
1: sì,
0: conosci.
1: Sì, ho fatto un sacco di concerti anche, quindi sì. Spesso.
0: Sì. È un bellissimo posto. Noi
1: c'è una delle location più belle, adesso non mi sovviene il nome.
2: Taormina?
0: Siracusa.
1: No,
2: in Naxos.
1: Come si chiama Taormina? Il teatro, no?
2: Il teatro antico?
1: Teatro antico, sì, di Taormina, certo. È una delle location più belle, sì, in cui, sì, fare i concerti.
0: Noi siamo rimasti stupiti in questi giorni passeggiando qui per il centro, è una cosa meravigliosa. E poi c'è proprio una spontaneità, un divertimento per strada che veramente ti lascia a bocca aperta.
1: Bello.
2: Facciamo un salto nel futuro. Torni al Forum d'Assago?
1: Sì, il 25 settembre. Stiamo preparando proprio adesso lo show e quindi non vedo l'ora di... Speravo di riuscire ad avere un disco pronto. In realtà ho compreso che devo prendermi i miei tempi, quindi sarà un modo comunque però per salutarci con tutti i fan, ecco.
2: Sì, per trovarsi un attimino tutti.
1: Sì, e poi stiamo preparando comunque... Noi abbiamo ideato questo palco l'anno scorso, che è un palco a lama, l'abbiamo chiamato, al centro, e abbiamo avuto, diciamo, il tempo per ideare delle cose, ma poi ci sono venute in mente tantissime altre idee che non abbiamo potuto fare nello show prima, e quindi le stiamo, diciamo, ottimizzando in questo nuovo show del 25 settembre.
0: Questa cosa l'anno scorso ci sorprese, perché c'era una grandissima attenzione al palco. Tu avevi anche molte volte raccontato che ci tenevi particolarmente a quella cosa. Ti piace immaginarti uno spazio dove portare,
1: sì,
0: la tua musica?
1: Mi piace cercare di creare degli show, dei concerti con qualcosa di unico e che siano un'esperienza diversa rispetto a quello che puoi vedere. Mi piace giocare con la creatività e l'idea di fare, diciamo, io sono partito con la mia carriera con il palco al centro, facendo un forum col palco,
0: sì,
1: al centro.
0: Ricordo.
1: Quindi abbiamo ripensato di rifare quel palco con però tutte le innovazioni tecnologiche che ci sono ora e tutti gli impianti scenografici che si possono fare, che diciamo dall'anno scorso a quest'anno è cambiato poi tantissimo, quindi si sono aperte un sacco di opportunità per fare qualcosa di ancora più bello.
2: Bene, quello arriverà, però adesso ti lasciamo andare a fare le prove, perché
1: grazie
2: domani
1: mille.
2: Sera sei con noi a Radio Italia Live, il concerto al Foro Italico di Palermo. Una parola per descrivere questa tua estate e poi ti lasciamo andare.
1: Tranquilla.
2: Che voglio dire?
1: Sì, che no, che comunque dire, ci mettere la firma ogni anno.
2: Infatti.
0: Senti, metto io un'altra virgola. Allora, ovviamente tu suoni domani per noi, ma c'è anche Marco Masini.
1: Sì.
0: Non diciamo se farete qualcosa insieme, non spoileriamo.
1: Vabbè, sì, che senso ha.
0: Sì, ok. E si è creato un bellissimo rapporto fra di voi. Immagino che siate contenti di ritrovarvi in queste
1: occasioni. Molto. Non lo vedo da un po' di mesi, quindi non vedo l'ora di vederlo. Spero che arrivi tra poco.
0: A minuti.
1: Esatto, quindi.
2: È ora di fare le prove.
0: Sì.
2: Grazie mille,
1: grazie a voi,
2: Fedez.
1: Grazie.
2: Ci salutiamo proprio ascoltando Fedez e Marco Masini con Male Necessario. Vediamo anche l'ora esatta, sono le 21:05. Noi ci sentiamo domani.
0: Ciao.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te. Quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro. Lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Terremoto in Venezuela, 920 morti, oltre 50.000 dispersi, si scava ancora tra le macerie dopo 50 ore estrattivi, un neonato e una quindicenne sotto pressione, gli ospedali. Anche 4 italo-venezuelani tra le vittime, altri 5 feriti, 34 risultano ancora dispersi, Farnesina al lavoro per rintracciarli, partito il secondo aereo con gli aiuti. Hezbollah rigetta l'accordo Israele-Libano firmato a Washington, Beirut ci ripensi, rigetta la sovranità nazionale, Trump minaccia l'Iran dopo gli attacchi nel setto di Hormuz. Tensione alta anche sul fronte ucraino, morti e feriti in una serie di attacchi incrociati, Zelensky rinnova la possibilità di dialogo, ma Mosca faccia la sua parte, dice. Diffusa la foto del presunto killer che a Roma ha sterminato una famiglia originaria del Bangladesh a colpi di mannaia, i genitori, la bimba di 6 anni e ferito l'altro figlio. Non si placa l'ondata di caldo record con picchi che sfiorano i 40 gradi in Italia. 18 le città da bollino rosso, arancione in altre 6, cresce l'emergenza nel resto d'Europa. Il caldo non ferma il Pride a Milano, il corteo partito da via Vittorio Pisani si snoderà fino all'Arco della Pace. Gli organizzatori parlano di almeno 300.000 partecipanti. Mondiali, storica qualificazione di Capoverde, stasera in campo Portogallo e Inghilterra, Formula 1 pole di Russell in Austria, MotoGP, primissima fila di Martin ad Assi.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud. Da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali e confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
4: Radio Italia Summer Eats 2026 in down.

0: E da oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
4: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia sono musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
8: Paoletta
7: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: È il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Basta che sia altrove!
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

appuntamento con la musica italiana remixata. Ciao a tutti da Paoletta. Tutta la musica italiana si può remixare se il DJ producer è bravo. Perché tanto dipende da quello. Si può remixare davvero qualsiasi cosa. Quello che hanno fatto Andrea Cecchini e Luca J Master. Veramente preparatevi a

0: dei remix di Francesco Dimar.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domani sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti 2 toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
5: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
6: Perché sono simpatico, giusto?
5: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
6: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
5: Buonanotte.
6: Ma siete ancora qui?
5: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
1: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, buona domenica chi è all'ascolto, è domenica 28 giugno 2026. Io vi ricordo che oggi dalle ore 20:40 a Palermo c'è Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. È organizzato da Radio Italia Solo Musica Italiana e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo. Nanoparticelle efficaci contro il tumore alla prostata. Attenzione, uccidono le cellule. Le nanoparticelle che sono state ingegnerizzate, fatte di silice, uno dei componenti più abbondanti sulla Terra, si trova comunemente nel cibo, nell'ambiente, si sono dimostrati molto efficaci nell'uccidere le cellule del tumore alla prostata. Beh, nei test sui topi hanno indotto le cellule ad autodistruggersi e contemporaneamente hanno reso più attivo il sistema immunitario, portando in diversi casi addirittura a una remissione completa del male. Le nanoparticelle hanno dimostrato di avere un effetto insolito. Perché? Perché inducono le cellule tumorali ad avviare un processo di suicidio praticamente dipendente dal ferro, chiamato ferroptosi. Inoltre le nanoparticelle risvegliano le cellule del sistema immunitario che si trovano vicino al tumore, portandole da uno stato dormiente a uno molto attivo. Nel cioccolato fondente c'è una sostanza nemica dell'invecchiamento, si chiama teobromina e potrebbe contribuire a rallentarlo l'invecchiamento, lo indica una ricerca condotta al King's College di Londra. Tuttavia, avvertono i ricercatori, il mangiare più cioccolato fondente, non porta automaticamente dei benefici, perché contiene anche zuccheri, grassi e altri composti. L'importanza di questo risultato è piuttosto nel fatto che apre una nuova strada sul ruolo che possono giocare sulla salute molte sostanze contenute negli alimenti più comuni. Confrontati i livelli di teobromina nel sangue con i marcatori dell'età biologica, ossia con i segnali che indicano l'età apparente dell'organismo in base al suo stato di salute rispetto agli anni vissuti, è emerso che i livelli più elevati di questa teobromina in circolazione nel sangue corrispondono a un'età biologica inferiore a quella anagrafica. A 5,3 milioni di anni, la necropoli di balene, che è stata scoperta nel fondale dell'Oceano Indiano sudorientale, nella cosiddetta fossa diamantina. Quella è l'età infatti dei fossili più antichi recuperati e analizzati. Il cimitero si trova a una profondità compresa fra 4.200 e 7.000 metri e si estende per circa 1.200 chilometri. Dunque è il più vasto, profondo mai individuato. La scoperta tra l'altro getta nuova luce sugli ecosistemi degli abissi ed è stata realizzata anche con partecipazione italiana dell'Università di Pisa e di altre nazioni. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo, assolutamente non sanitario. Per diagnosi e terapie bisogna rivolgersi al medico. La statua, una statua dedicata al mitico Alberto Sordi, la prima in Italia a quanto pare, è stata inaugurata al Parco Villa de Sanctis in zona Casilina, Roma. Tra l'altro è la stessa dove furono girati film capolavoro come Un borghese piccolo piccolo o Il medico della mutua. L'opera raffigura Sordi seduto al centro di una panchina che saluta con una mano alzata e il volto sorridente. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, Solo Musica Italiana, ancora un saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo. Nella mattinata di domani dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini. Per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: 10.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.